Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Welcome back, io sono Charlene Williams per Behind. Oggi vi parliamo di una canzone che ha fatto ballare e sorridere milioni di persone, Country Boy di Tyra B. Questo brano, uscito nel 2007, è diventato un vero e proprio tormentone estiva, conquistando le discoteche e le radio di tutto il mondo. Ma sapete cosa rende questa canzone così speciale? Innanzitutto, Country Boy è un perfetto esempio di electropop con influenza dance e country. Un mix davvero unico che ha catturato l'attenzione di un pubblico vastissimo. Il testo è divertente e scansionato, parla di una ragazza che si è innamorata di un ragazzo di campagna, descrivendo con ironia il suo fascino rustico e genuino. Tyra B, il cui vero nome è Tyra Juliet Bostrom, è una cantante svedese che ha scritto questa canzone insieme a due produttori, Anders Bag e Pia Astrum. La canzone è stato successo immediato, soprattutto in Europa, dove ha raggiunto le prime posizioni della classifica in diversi paesi. Insomma, Country Boy è una di quelle canzoni che non puoi fare a meno di cantare a squarciagola. Quindi, alzate il volume e lasciatevi trasportare da questo ritmo contagioso di Tyra B. Io sono Charlie Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi voglio parlarvi dell'Aerox, una disciplina sempre più popolare che combina resistenza, forza e velocità in una competizione. Pensate a un mix tra functional training e corsa. 8 km di running alternati a 8 stazioni di esercizi funzionali come il vogatore, le slitte, gli affondi e burpees. È una vera sfida totale per il corpo e per la mente. L'Aerox è perfetto per chi cerca un allenamento completo. Migliora la capacità aerobica con la corsa, mentre le stazioni di forza e resistenza sviluppano muscoli, stabilità e potenza. È un format accessibile a tutti, grazie alle diverse categorie che permettono di partecipare a qualsiasi livello, dai principianti agli atleti avanzati. Ma non si tratta solo di una prestazione fisica, l'Aerox rafforza anche la sfera emotiva. Affrontare una gara così impegnativa richiede determinazione, concentrazione e resilienza. Ogni stazione completata è una piccola vittoria che costruisce fiducia e motivazione. Se cercate una sfida diversa, che metta alla prova il vostro corpo e vi spinga oltre i vostri limiti, l'Aerox è la scelta perfetta. È più di una competizione, è un percorso di crescita personale. Preparatevi, allenatevi e scoprite di cosa siete veramente capaci. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Ci vediamo alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi voglio festeggiare il mio compleanno con una ricetta che amo e che mi ricorda mia nonna, che mi ha insegnato a riconoscere le erbe selvatiche con le loro innumerevoli proprietà nutritive. Una di queste è la borragine, protagonista del risotto che faremo insieme. La borragine è un'erba spontanea e profumata. La si riconosce per le foglie ricoperte di una peluria bianca e fitta e da un profumo che è così pieno di note aromatiche tipiche della primavera. È un'erba semplice ma gustosa, perfetta per valorizzare anche il piatto più umile, con aromi e colori che sanno stupire. Buona come ripieno dei tipici pansotti liguri, una pasta ripiena che ricorda un po' nella forma i tortellini, ma anche per arricchire ravioli e frittate, o come un gustoso e contorno ripassato in padella. Oggi la utilizzeremo per preparare un risotto, un piatto facile e confortevole, ideale per le nostre serate primaverili. Potete decidere di frullare la borragine per un risotto più colorato o tritarla grossolanamente in modo da poterne apprezzare anche la consistenza. Per arricchirlo, data la sua dolcezza, mantecate con pecorino romano. Se invece prediligete gusti meno intensi, potete utilizzare un caprino fresco o ancora scegliere un classico parmigiano di media stagionatura, che saprà aggiungere note di gusto deliziose a questo piatto che già da solo ci basta. Chi lo apprezza può aggiungere al momento di mangiarlo una spolverata di pepe nero o bianco macinato al momento. Allora, segnate gli ingredienti. 160 g di riso per risotto, per me carnaroli per tutta la vita. 50 g di foglie di borragine. Mezzo bicchiere di vino bianco, 500 ml di brodo vegetale, una noce di burro, 2-3 cucchiai di formaggio grattugiato, uno spicchio d'aglio. Lavate le foglie di borragine, sono pelose ma non urticanti, e sbollentatele in acqua leggermente salata per 4-5 minuti. Scolatele tenendo da parte un po' dell'acqua di cottura e frullatele, aggiungendo un po' di acqua se necessario per ottenere una crema liscia e densa. In un tegame fate scaldare il burro con uno spicchio d'aglio a fuoco dolce per evitare che sia il burro che l'aglio brucino. Eliminate l'aglio e aggiungete il riso e scaldate il brodo vegetale. Fate tostare il riso, poi sfumate con il vino bianco lasciando evaporare l'alcol a fiamma media. Cominciate quindi a coprire il riso di brodo e cuocete a fuoco dolce, rabboccando di brodo quando occorre, in modo che arrivi a fine cottura senza essere troppo liquido. A metà cottura aggiungete la crema di borragine se l'avete frullata o come avete preferito utilizzarla. E una volta cotto il riso, unite a fuoco spento il formaggio grattugiato per mantecare. Ottimi secondo me un pecorino o anche un caprino in crema. Lasciate riposare per 2-3 minuti e servitelo caldo e morbido. Secondo voi non ha ragione John Muir quando dice: in ogni passeggiata nella natura l'uomo riceve molto più di ciò che cerca. Direi proprio di sì. E su questa riflessione vi saluto. Ciao.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta. Wise Radio. Wise Radio.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech.
2: Continuiamo il nostro viaggio nella tecnologia umana. Come mai oggi sentiamo dire che bisogna vibrare alto? Effettivamente ci sono almeno 7 cose che influenzano la nostra frequenza di vibrazione dal punto di vista della fisica quantistica. Vibrazione nella fisica quantistica significa che tutto è energia. Siamo esseri vibranti su determinate frequenze. Ogni vibrazione equivale a una sensazione e nel mondo vibrazionale ci sono 2 specie di vibrazioni, positive o negative. Ogni sensazione ti fa trasmettere una vibrazione che può essere positiva o negativa. Oggi ti dirò 3 di questi fattori. Alla prossima te ne darò altri. Al primo posto ci sono i pensieri. Ogni pensiero emette una frequenza all'universo e questa frequenza torna all'origine. Quindi nel caso in cui tu abbia pensieri negativi, scoraggiamento, tristezza, rabbia, paura, tutto questo torna a te. Ecco perché è così importante che tu ti prendi cura della qualità dei tuoi pensieri e impari a coltivare pensieri più positivi. Secondo, le compagnie. Le persone che ti circondano influenzano direttamente la tua frequenza di vibrazione. Se ti circondi di persone felici, positive e determinate, entrerai anche tu in questa vibrazione. Ora, se ti circondi di persone che si lamentano, spettegolano, sono pessimiste, fai attenzione. In effetti, possono ridurre la tua frequenza e quindi impedirti di usare la legge di attrazione a tuo favore. Terzo, la musica. La musica è molto potente. Se ascolti solo musica che parla di morte, tradimenti, tristezza, abbandono, tutto questo interferirà con ciò che stai provando. Fai attenzione ai testi della musica che ascolti. Potrebbe ridurre la tua frequenza di vibrazione. E ricorda, attrai esattamente ciò che senti nella tua vita.
1: Alla prossima, grazie per l'ascolto. E ricordati, la tecnologia umana, Human Tech, con me. Aura.
3: If I leave

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di appartenenza. Sin dall'infanzia cerchiamo di essere accettati dal gruppo. È di fatto un bisogno molto importante per gli esseri umani, tanto che l'esclusione sociale attiva le stesse aree cerebrali del dolore fisico. Questo spiega perché essere ignorati o rifiutati può far male tanto quanto una ferita reale. Dal punto di vista evolutivo, l'appartenenza garantiva sopravvivenza. Nei gruppi preistorici, essere esclusi significava minori possibilità di difendersi e procurarsi il cibo. Anche oggi, il timore dell'isolamento guida molte delle nostre scelte, dal modo in cui vestiamo al linguaggio che usiamo per integrarci. Il desiderio di appartenenza ha risvolti positivi, ci spinge a costruire relazioni e a collaborare sviluppando empatia. Tuttavia, può anche portarci a conformarci eccessivamente, temendo di esprimere opinioni diverse per paura del giudizio altrui. Questo meccanismo è alla base del pensiero di gruppo, in cui le persone evitano di dissentire per non sentirsi escluse. Coltivare una sana appartenenza significa trovare equilibrio tra la costruzione di legami autentici e la perdita della propria individualità. Sentirsi accettati è importante, ma lo è altrettanto accettarsi senza il bisogno di continue conferme esterne. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Oggi parleremo di Nerio Alessandri, fondatore di Tecnogym. Un uomo convinto che la fortuna, come il talento, lo si allena e lo si crea attraverso la dedizione, l'umiltà e tanta curiosità. Nerio Alessandri fonda Tecnogym a soli 22 anni. Le prime attrezzature vengono progettate e realizzate nel proprio garage di casa. Nei primi anni 90, Tecnogym crea il concetto stesso di wellness, che ben presto si impone sul mercato come evoluzione del concetto americano di fitness. Negli stessi anni, il marchio ottiene un'enorme visibilità grazie a Michael Schumacher. Nel 1992 Schumacher è pilota della Benetton. L'anno prima, durante il suo debutto in Formula 1, si era fatto notare. Molti quindi sono gli sponsor che corteggiano la Benetton per mettere il proprio logo sulla tuta del tedesco, tra cui Nerio Alessandri. Entra quindi in contatto con Briatore, ma i prezzi per posizionare il logo in bella vista sulla tuta sono troppo alti per un'azienda come la sua. Chiede quindi di posizionare la scritta Tecnogym sotto le braccia di Schumacher, una posizione talmente nascosta che non è nemmeno inclusa nel listino prezzi. Quell'anno Schumacher conquista 8 podi e ogni volta che solleva la coppa la grande scritta Tecnogym appare lì in bella evidenza sugli schermi televisivi. Oggi Tecnogym è il leader mondiale nel settore fitness e wellness. Si stima che 55 milioni di persone utilizzino ogni giorno i prodotti Tecnogym. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?
2: I'm sipping coffee at 1:45. Awaken, I'm dialing and my mind's running to you.

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del kumquat. Non lasciatevi ingannare dalle dimensioni, il kumquat è piccolo, sì, ma ha un carattere di certi ego mongolfiere che nemmeno ve lo lascio dire. Questo agrume in miniatura, originario della Cina, è l'unico della sua famiglia che si mangia intero, buccia compresa. Perché complicarsi la vita con sbucciatori e sprechi quando puoi mordere direttamente il futuro? Il kumquat è coltivato da oltre 1000 anni in Asia e il suo nome significa letteralmente arancia d'oro in cantonese. Giunto in Europa nel XIX secolo, si è fatto subito notare per il suo gusto inaspettato. La buccia è dolce, mentre la polpa è una sferzata di acidità. Un frutto bipolare, ma in senso delizioso. Oltre a essere ricco di vitamine C, fibre e antiossidanti, il kumquat è anche un amico del metabolismo e del sistema immunitario. In pratica è come se un'arancia e un integratore avessero avuto un figlio superdotato. Il sapore? Un mix perfetto tra dolcezza e acidità, capace di svegliare anche le papille gustative più annoiate. Il kumquat può essere candito, trasformato in marmellate o addirittura usato nei cocktail. Nei paesi asiatici è simbolo di prosperità e viene regalato per augurare fortuna. Quindi se la tua vita ha bisogno di un upgrade, forse è il momento di mordere il destino, letteralmente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Immaginiamo che dobbiamo firmare un contratto e questo contratto richiede che certe condizioni contrattuali vengano rispettate perché la firma del contratto sia valida, perché si possa firmare quel contratto, no? Più sono le condizioni contrattuali, più è difficile arrivare alla firma del contratto, no? Meno sono le condizioni, più facile firmare il contratto. Immaginiamo che noi cerchiamo di firmare un contratto con la nostra felicità. Più sono le condizioni che noi mettiamo per essere felici, più difficile riusciremo a esserlo. Più mettiamo questo deve essere così, quell'altro deve essere così, quello non deve succedere, quell'altro non può accadere, questo non può essere di qua, quell'altro di qua. Più mettiamo condizioni, più fragile, anche quando crediamo di riuscire a firmare, più fragile è, perché rompiamo il contratto con pochissimo. Meno condizioni mettiamo, più solido è quel contratto lì. Perciò nel nostro discernere cerchiamo di non condizionare quello con il nostro stato d'animo più di tanto, sai? Nel senso, ok, mangio questo, mangio quello, ma alla fine dello stesso va bene sia uno che sia l'altro. Faccio questo, faccio quell'altro, ok, va bene uno, va bene l'altro. E provo così, se va bene bene, se no provo l'altro e va tutto bene. Dare meno peso.
3: You're listening to Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Sus Tosh e Lifestyle Secondo Wise Radio.
1: Benvenuti su Sustosh, io sono Giovanni Dadda e oggi parliamo di una nuova onda che sta investendo gli sport all'aperto, gli sport outdoor ecocompatibili, escursionismo, campeggio e ciclismo, tutte attività che ci fanno entrare in contatto con la natura. Ma come possiamo goderne senza lasciare tracce? La risposta è nelle attrezzature sostenibili, tende biodegradabili, scarpe riciclabili e abbigliamento outdoor realizzato con materiali eco-friendly sono le nuove frontiere di chi vuole divertirsi all'aria aperta senza danneggiare l'ambiente. Un esempio che sta facendo scuola è VOD, un brand tedesco che ha messo al centro della sua missione la sostenibilità. Immaginate di campeggiare sotto una tenda che una volta smaltita non lascia alcuna traccia nel suolo, o di pedalare con scarpe riciclabili fatte con materiali naturali. VOD ha creato un mondo in cui il rispetto per la natura è protagonista di ogni attività outdoor, da zaini riciclati a giacche prodotte con tessuti ecologici. La crescita degli sport outdoor ecocompatibili dimostra che il divertimento non deve per forza danneggiare l'ambiente. Anzi, praticando questa attività possiamo diventare ambasciatori di un futuro più verde, rispettando i luoghi che amiamo esplorare. Io sono Giovanni Dadda e vi aspetto sempre qui su Sustosh, perché ogni passo che facciamo all'aperto è un passo verso un mondo più verde.
2: E tu sei wise?

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 comincia la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo, nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
1: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

0: Wise Radio M. Wonder and Wonder.
1: Ascoltatori di Wise Radio, bentornati su Wonder and Wonder. Chi di voi è un amante dei volatili e ama fare attività di birdwatching, ma pensa che l'Italia non sia il paese adatto? Beh, vi svelo un segreto. L'Italia è una meta ideale per fare birdwatching, con oltre 570 specie di uccelli che transitano tra l'Africa e l'Europa. Grazie alla sua posizione strategica nel Mediterraneo, rimane un paese perfetto per questo tipo di attività. Le zone umide come il Delta del Po, le valli del Comacchio e la Laguna di Venezia sono luoghi perfetti per osservare fenicotteri, cavalieri d'Italia e molte altre specie rare. Ma la cosa più sorprendente è anche rimanendo in città come Roma, Milano e Torino, si possono avvistare sorprendenti specie di uccelli nei parchi urbani. Tra i luoghi più suggestivi per fare birdwatching troviamo la riserva Torbiere del Sebino in Lombardia, il parco di Portofino in Liguria, la Maremma Toscana e la riserva Vendicare in Sicilia e ancora l'oasi di Persano in Campania e i laghi di Sibari in Calabria. Questa attività, oltre ad essere un'occasione per ammirare la natura, promuove un turismo sostenibile e a basso impatto ambientale. Il birdwatching è anche un'opportunità per contribuire alla scienza, raccogliendo dati utili sulla biodiversità e monitorando le popolazioni degli uccelli. Con un binocolo, una guida e tanta pazienza è possibile scoprire il fascino di questo mondo, particolarmente durante l'autunno e l'inverno, quando le zone umide italiane si animano di uccelli migratori. Un'attività che stimola il rispetto per la natura e la conservazione delle specie, come il ritorno dei fenicotteri nel sud Italia e la reintroduzione del grifone in Appennino. Qui era la vostra Ludovica e siamo su Wonder and Wonder. Vi aspetto per il prossimo viaggio insieme.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di un paradosso molto fastidioso. Tutti vogliamo essere felici, ma più cerchiamo la felicità e più sembra sfuggirci. Questo è il paradosso della felicità, un fenomeno studiato dalla psicologia positiva. Il problema nasce quando la felicità diventa un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Questo crea ansia da prestazione e frustrazione. Ci convinciamo che saremo felici solo se otteniamo un certo lavoro, troviamo l'amore o raggiungiamo un obiettivo specifico. Ma ogni volta che otteniamo ciò che volevamo, il cervello si abitua rapidamente e alza l'asticella, facendoci desiderare sempre di più. Inoltre, concentrarci troppo sulla felicità ci fa perdere di vista il presente. Invece di godere di quello che abbiamo, ci preoccupiamo di come potremmo essere più felici in futuro. Studi dimostrano che chi si sforza ossessivamente di essere felice tende a sentirsi più stressato e meno soddisfatto dalla vita. La soluzione? Paradossalmente, smettere di cercare la felicità in modo diretto e concentrarci su esperienze significative, relazioni autentiche e piccoli momenti di gratitudine. La felicità in fondo è un effetto collaterale del vivere bene. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di qualcosa di dolce, succoso, pronto a rendere le vostre giornate migliori. E no, non sono io. La pesca. Un frutto così perfetto che sembra disegnato da un artista rinascimentale in preda a un attacco di cerchi. La pesca viene dalla Cina, dove era considerata simbolo di immortalità. Cioè gli antichi credevano che mangiarne abbastanza potesse rendere eterni. Noi non sappiamo se funzioni, ma se vedete qualcuno al supermercato comprare

0: 300 kg di pesche, magari chiedetegli quanti anni ha. Ma perché la pesca è un superfood? Perché è ricca di vitamine A, C e antiossidanti, che fanno bene alla pelle e alla vista. E vogliamo parlare del suo profumo? Incredibile. C'è chi dice che annusare una pesca aiuti a rilassarsi. Il problema è che se lo fai troppo a lungo in un fruttivendolo, rischi che qualcuno chiami la sicurezza. Ah, e attenzione al nocciolo! È duro come la vita quando dimentichi il codice del bancomat davanti a 8 persone in coda. Se provi a morderlo, finirai per testare di persona la resistenza dell'odontoiatria moderna. Quindi amici, onoriamo la pesca per il superfood che è. E se vi capita di trovarne una con una forma strana, non giudicatela. Anche lei ha diritto di essere bella. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento, la rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
2: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e dell'ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di aver inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo. Mentre se è stabile, ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'Elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua, quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco.
2: This is Wise Radio, music for the future.
3: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova, attraverso il dialogo con il tuo respiro, a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale e drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare lento in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29 903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow Mente, Corpo e Movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
0: E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del castor. O Ricinus communis, noto anche come pianta del ricino. È un superfood che gioca su una linea sottile tra il miracoloso e il misterioso. Originario dell'Africa, questo arbusto cresce con l'arroganza di chi sa di essere speciali, con delle foglie enormi e un fusto imponente che sembra più una pianta aliena che un ingrediente da cucina. Eppure, il suo olio ha una storia lunga come quella dei suoi poteri nutritivi. Il seme del castor è tanto affascinante quanto pericoloso. Da una parte è la fonte dell'olio di ricino, un concentrato di acidi grassi omega 9 che fanno bene al cuore e alla pelle ed è un toccasana contro le infiammazioni. Dall'altra, però, contiene la ricina, una sostanza così velenosa che è stata usata in tentativi di avvelenamenti degni dei migliori film di spionaggio. Insomma, un superfood che ti fa sentire un po' come il protagonista di un thriller psicologico. A livello nutrizionale, l'olio di ricino è un alleato per la salute del cuore e la bellezza della pelle, ma bisogna maneggiarlo con cura, perché è stato anche utilizzato nei rimedi tradizionali per trattare costipazioni, ma fidatevi, ci sono modi meno tropicali per andare in bagno. In sintesi, il castor è il tipo di superfood che ti guarda da lontano e ti sussurra promesse di benessere. È come quando vivi al terzo piano, chiami l'ascensore e lui è già lì. Sei felice, ma diffidente. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise?
1: Behind. Tutte le curiosità dietro la musica.
2: Bentornati fra di noi, io sono Channing Williams per Behind. Oggi vi sveliamo un segreto di un hit che ha fatto vibrare il mondo, Get It Together di Drake. Non è solo una canzone, è un viaggio musicale che unisce tre continenti e due generazioni. La magia parte dagli anni 90, quel beat ipnotico che vi fa muovere senza rendervene conto. È un omaggio a Let Me Be Your Fantasy dei BBD, cult house britannico nel 92. Drake l'ha reinventato con quel tocco moderno che solo lui sa dare, creando un ponte tra passato e presente. Il significato nascosto? Mentre il ritmo vi fa ballare, il testo vi fa pensare. È la storia di un amore complicato, tra azione irresistibile e dubbi sentimentale. Drake interpreta il playboy indeciso, mentre la voce angelica di Georgia Smith aggiunge un'emozione unica. E poi c'è Black Coffee, che con la sua sonorità afro house regala quel carico in più che trasforma il brano in un inno globale. Perché conquista tutti? Perché è perfetta sia per la pista da ballo che per i momenti di malinconia. Una di quelle canzoni che suona bene in ogni situazione. E adesso, Get It Together di Drake featuring Black Coffee e Georgia Smith. Io sono Charlene Williams per Behind. Until next time. Bye!

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: Buongiorno ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Wise Training. Io sono Davide Gemelli e sono il vostro coach. Oggi parliamo di corsa, uno sport semplice e accessibile che può trasformare la vostra vita. Infatti correre migliora la salute cardiovascolare, potenzia la resistenza e aiuta a gestire il peso corporeo. Ma attenzione, non è solo una questione fisica, la corsa è un toccasana per la mente. Dovete sapere che durante l'attività il corpo rilascia endorfine, migliorando l'umore e riducendo lo stress. Iniziare è facile, alternate corsa e camminata per 20-30 minuti e concentratevi sul ritmo, non sulla velocità. Un programma costante, anche 3 volte a settimana, porta a miglioramenti significativi in poco tempo. La corsa è versatile, potete praticarlo ovunque, su strada, in un parco o persino sul tapirulà. È anche la base perfetta per affrontare nuove sfide, come una gara o una maratona. Ricordate, ogni passo è un passo verso una versione migliore di voi stessi. La corsa è uno strumento potente, non solo rafforza il corpo, ma insegna disciplina, costanza e resilienza. Quindi uscite, correte e scoprite tutto quello che potete ottenere dentro e fuori dalla strada. Io sono Davide Gemelli, il vostro coach, e questo è Wise Training. Vi aspetto alla prossima puntata.
1: E tu sei wise?

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plam Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo, l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita, esattamente come una qualsiasi previsione meteo. Ventosky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNose nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Tecnologia umana.
1: Ciao, io sono Aura e stai ascoltando Human Tech. Il suono è la creazione di tutte le cose. Energia è vibrazione e quindi frequenza ed anche suono. Tutto nell'universo è fatto di vibrazioni e frequenze. Tutto il nostro corpo è un'orchestra vivente. La nostra voce è il nostro suono ed è la corrente vibratoria che permette a ogni parte del nostro essere di comunicare con noi stessi, con il nostro sistema interno, la vita e anche con l'universo. Ognuno di noi è nato con uno strumento di autoguarigione integrato. Padroneggiare il chakra della gola è il legame con l'autocontrollo e scoprire l'armonia nella nostra vita. Quando l'intero sistema è autorizzato a esprimersi autenticamente, i chakra si allineano naturalmente, si aprono e rimangono chiari. Grazie per l'ascolto e ricorda la tecnologia umana, Human Tech, con me, Aura.

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Mind Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di terapia metacognitiva, un approccio relativamente recente ideato da Adrian Wells, che si concentra non tanto sui contenuti dei pensieri negativi quanto sui processi che li alimentano. Secondo questo modello, ansia e depressione non sono causate solo dai pensieri in sé, ma dal modo in cui le persone reagiscono a questi pensieri. Il cuore della terapia è la sindrome cognitivo-attentiva, un insieme di strategie disfunzionali come il rimuginio, la ruminazione e il controllo eccessivo del pensiero. Queste strategie mantengono attivi i pensieri negativi e le emozioni spiacevoli. L'intervento si concentra quindi sul riconoscere e modificare queste abitudini mentali, insegnando al paziente a interrompere il ciclo di pensiero ripetitivo e a gestire in modo più flessibile le proprie emozioni. Un concetto chiave è la consapevolezza metacognitiva, ovvero la capacità di osservare i propri pensieri senza farsi trascinare. Questo consente di ridurre l'impatto dei pensieri ansiogeni o depressivi e di sperimentare maggiore libertà mentale. È una terapia molto efficace in disturbi d'ansia, depressione, disturbo ossessivo compulsivo e problemi legati allo stress. L'obiettivo non è eliminare i pensieri negativi, ma cambiare il rapporto che abbiamo con essi. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matter.
2: E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. I crediti di carbonio sono strumenti che certificano la riduzione o rimozione di una tonnellata di anidride carbonica dall'atmosfera attraverso progetti ambientali come per esempio la riforestazione, l'agricoltura sostenibile, energie rinnovabili e tutela delle foreste. Le aziende possono acquistarli per compensare le proprie emissioni residue, sostenendo azioni concrete contro il cambiamento climatico. I crediti si dividono in due mercati, quello regolamentato, legato ad accordi internazionali, e quello volontario, utilizzato da imprese che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale per iniziativa propria. Tuttavia il sistema presenta delle criticità. Alcuni progetti sono risultati inefficaci nel lungo periodo o sono stati strumentalizzati per operazioni di greenwashing. Di recente sono state introdotte quindi regole più severe. Per garantire maggiore trasparenza ed efficacia vengono previsti dei controlli regolari. È stata creata inoltre una nuova categoria, quella dei crediti di biodiversità, mirati alla tutela degli ecosistemi naturali, ampliando così il concetto di compensazione ambientale. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.

0: desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
1: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood profumato, rinfrescante e così invadente che potrebbe tranquillamente candidarsi alle elezioni. La menta. La menta ha una storia antichissima. Gli egizi la usavano già 3000 anni fa, i greci la mettevano nei bagni e i romani la sfregavano sui tavoli prima dei banchetti. Perché? Per profumare l'aria? O per coprire tracce del decimo bicchiere di vino? Il mistero rimane. Secondo la mitologia, la ninfa Menta fu trasformata in una pianta da Persefone, gelosa delle attenzioni di Ade. Il risultato? Beh, lei divenne l'ingrediente per i mojito, mentre Persefone continua a rosicare. Ma perché la menta è un superfood? Perché aiuta la digestione, allevia il mal di testa e ha proprietà antibatteriche, insomma, è come un medico in foglie. E sapete che esistono più di 600 varietà di menta? Se mai vi siete sentiti inutili, ricordate che esiste un botanico da qualche parte che ha dovuto catalogarle tutte, senza perdere la sanità mentale. Attenzione però, la menta è così resistente che può conquistare un giardino intero. Se la pianti senza controllo, in 6 mesi potrebbe sostituire il prato, il vialetto e forse anche il garage. Se un giorno trovate la vostra auto coperta di foglie di menta, beh, ormai è troppo tardi. Quindi onore alla menta. È

0: Esca utile e sempre presente, più di quanto si possa dire di alcune persone. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
1: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è organizzazione. Per molti di noi questa parola evoca immagini grigie. Uffici, scartoffie, regole rigide, tabelle Excel infinite. Pensiamo all'organizzazione come a qualcosa che toglie libertà, che soffoca la creatività, che ci ingabbia. Ma permettetemi di ribaltare questa prospettiva. La parola organizzazione deriva dal greco organon, significa strumento, mezzo per realizzare qualcosa. È la stessa radice che troviamo nella parola organo musicale. Organizzare, dunque, non è sinonimo di rigidità o di burocrazia fine a se stessa. È dare forma agli strumenti per raggiungere uno scopo. È l'arte di trasformare il caos in armonia. Senza organizzazione la musica è solo rumore. Senza organizzazione l'energia si disperde.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa pausa musicale a parlare di organizzazione. Se cerchiamo la perfezione organizzativa, non dobbiamo guardare alle multinazionali, ma alla natura. Pensiamo alle api. L'alveare è un capolavoro di ingegneria sociale. Non c'è confusione, non c'è spreco di tempo. Ogni ape ha un ruolo chiaro, definito, essenziale. C'è chi raccoglie il nettare volando per chilometri con una mappa mentale precisa. C'è chi difende l'alveare dagli intrusi. C'è chi nutre la regina e si prende cura delle larve. C'è persino chi ha il compito di ventilare l'alveare con le ali per mantenere la temperatura costante. Nessuna funzione è superflua. Nessuna ape si chiede perché devo farlo io. Tutte, insieme, creano un sistema che garantisce vita, dolcezza e continuità. Questo è un modello di efficienza certo, ma è soprattutto un modello di cooperazione. L'organizzazione naturale non serve a controllare, serve a far prosperare la vita. È la struttura che permette alla vita di fluire senza ostacoli. Se spostiamo lo sguardo sulla storia umana, vediamo che le grandi civiltà non sono state costruite solo con la forza, ma con l'ordine. I Romani. Quando pensiamo a loro, immaginiamo legioni e battaglie. Ma il vero segreto della loro grandezza non era la spada, era l'organizzazione. I Romani si distinsero per la capacità di organizzare lo spazio e le risorse. Le strade consolari, dritte, lastricate, che collegavano ogni angolo dell'impero. Gli acquedotti che portavano l'acqua dove non c'era, sfidando la gravità con calcoli precisi. L'organizzazione dei commerci, delle leggi, dell'amministrazione. Fu l'ordine dato alle infrastrutture a rendere grande un impero. Senza quella rete organizzativa nessuna espansione sarebbe stata possibile, o quantomeno duratura negli anni. L'organizzazione è ciò che permette a un'idea di diventare una civiltà. È ciò che trasforma un gruppo di persone cose inutili, in una società, a dimenticare l'essenziale e a spendere di più. Fare la spesa con una lista ben pensata riduce gli sprechi, il nervosismo e le dimenticanze. L'organizzazione ci regala il bene più prezioso, la serenità, la libertà di non dover rincorrere sempre le cose, ma di anticiparle.
0: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Di nuovo qui, dopo un altro brano musicale, a parlare di organizzazione. Ma portiamo tutto questo nella nostra cucina, sulla nostra scrivania. Perché l'organizzazione è così importante per noi oggi? Perché viviamo in un mondo saturo di stimoli. Il disordine esterno, oggetti fuori posto, scadenze dimenticate, email non lette, si trasformano inevitabilmente in disordine interno. Si chiama ansia. La conosci? Nella vita quotidiana, l'organizzazione è antidoto al caos mentale. Non serve per diventare robot, serve per liberare la mente. Avere un'agenda dove segnare gli impegni significa dire al cervello: non devi preoccuparti di ricordare questo, è al sicuro qui. Stabilire delle priorità al mattino significa non farsi travolgere dalle urgenze degli altri. Creare dei rituali che riducono il disordine, come preparare i vestiti la sera prima o riordinare la scrivania a fine giornata, sono piccoli atti di cura verso il nostro io di domani. Pensate a un gesto banale: fare la spesa. Andare al supermercato senza listato ci fa capire che abbiamo già tutto quello che ci serve, frenando l'acquisto compulsivo di nuovi vestiti. L'organizzazione è la struttura portante di uno stile di vita che rispetta il pianeta. Senza metodo, le buone intenzioni spesso restano solo intenzioni. Con l'organizzazione diventano abitudini. Qui arriviamo al cuore della nostra trasmissione. Che c'entra l'organizzazione con la sostenibilità? C'entra moltissimo, perché lo spreco è quasi sempre figlio della disorganizzazione. In chiave sostenibile, organizzazione significa mettere in ordine il nostro rapporto con le risorse. Significa non lasciare che le cose accadano per caso. Organizzare la raccolta differenziata in casa in modo che sia facile e intuitiva per tutti e non un rompicapo. Pianificare i consumi energetici, magari facendo partire la lavatrice nelle ore giuste. Scegliere modalità di trasporto più razionali, organizzando i giri in città per non usare l'auto 5 volte quando ne basterebbe una. Non è questione di controllo ossessivo, è una questione di armonia. Quando organizziamo la nostra vita in modo sostenibile, ogni scelta trova il suo posto e il suo tempo. Si crea un equilibrio che dura, una dispensa organizzata riduce il cibo che finisce nella spazzatura.
0: This is Wise Radio, music for the future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo quest'ultimo brano di questa puntata alla mia solita call to action per voi. Voglio invitarvi a fare un esperimento oggi stesso, non una rivoluzione totale, ma un piccolo aggiustamento di rotta. Scegli un'area della tua vita che ti sembra caotica, può essere il lavoro, la casa o anche la tua agenda personale. Guardala, ma senza giudizio, come farebbe un architetto che guarda una stanza da ristrutturare. E chiediti, quale semplice strumento potrei introdurre per riportare ordine e serenità? Potrebbe essere una scatola dove mettere tutte le chiavi appena entri in casa. Potrebbe essere dedicare i primi 10 minuti della giornata lavorativa solo a pianificare, senza aprire le email. Potrebbe essere stabilire un menù settimanale per non dover pensare ogni sera a cosa cucinare. Un piccolo gesto di organizzazione può liberare grandi energie. Energie che prima erano intrappolate nella confusione e che ora sono libere di essere usate per vivere, per creare e per amare.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei Wise?

0: Wise Radio, Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del lucuma. Il lucuma è il frutto perfetto per chi vuole dolcezza senza compromessi e salute senza sacrifici. Originario delle Ande peruviane, è stato anche chiamato l'oro degli Inca. E no, non per un motivo di marketing hipster, ma perché veniva davvero venerata come un tesoro sacro. Una specie di divinità tropicale sotto mentite spoglie di patata dolce travestita da mango. Coltivata da più di 2000 anni, la lucuma era presente già nelle tombe dei nobili pre-incaici, perché se devi portarti qualcosa nell'aldilà, tanto vale che sia gustoso e ricco di antiossidanti. Ancora oggi è un ingrediente amatissimo in Perù, dove lo trovi nei gelati più venduti, e sì, ha battuto persino la vaniglia, e sì, è legale. La lucuma è un concentrato naturale di fibre, ferro e beta-carotene, calcio e vitamine B3. Dolce per natura, ma ha un indice glicemico così basso che il tuo pancreas potrebbe mandare una lettera di ringraziamento. Il gusto? Una combo assurda tra caramello, acero e zucca. Tipo comfort food, ma con l'anima zen e un passato da sciamano. La lucuma si trova spesso in polvere, pronta a essere infilata in smoothies, torte, pancake e tra le scuse per non mangiare zuccheri raffinati. È il superfood che ti fa sentire bene senza farti sentire in colpa. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirete di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Oggi voglio iniziare con una riflessione. Quante volte nella vita ci siamo detti: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Il tema di oggi riguarda l'opportunità di fare chiarezza tra ciò che rappresenta la felicità e ciò che rappresenta la gioia. Anche questa volta non usciremo con la forza di realizzare che una sia migliore dell'altra, bensì con la visione che entrambe siano utili a vivere meglio. Ritorniamo alla frase: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Quando avrò più tempo? Quando i problemi finiranno? Quando i figli cresceranno? O ancora quando il lavoro sarà meno pesante? È una frase che diciamo quasi senza accorgercene, eppure dentro questa frase nasconde una trappola. Perché in questo modo stiamo consegnando il nostro star bene a qualcosa che deve ancora arrivare. Stiamo scommettendo su una roulette di un casinò che non esiste, perché non possiamo avere la certezza che quello che desideriamo possa accadere. È un po' come qualche anno fa io mi sono imbattuto nella superstizione nel pensare a quanto potere io concedevo a un gatto nero che attraversava la strada, vuoi per il suo colore, vuoi perché decideva in quel momento di attraversare la strada, e io mi relegavo a dare il potere di cambiare la strada con la macchina perché il gatto nero aveva attraversato. Ecco, allora oggi vorrei fermarmi con voi su una distinzione semplice ma potentissima: la differenza che c'è tra felicità e gioia. La felicità molto spesso dipende da ciò che accade fuori, da un risultato, da un evento, ma anche da una situazione che finalmente si sistema. È bella, eh? Non c'è nulla di sbagliato nella felicità, ma è fragile, va e viene. La gioia invece, proviamo a vederla così, è un'altra cosa. La gioia non nega i problemi, non finge che vada tutto bene, ma nasce da uno spazio più profondo. È proprio quella sensazione che ti parla e ti dice: ehi, ci sono, ehi, sono vivo, ehi, respiro. E tutto questo anche quando la giornata è nata storta o sta andando storta. La gioia non è ridere sempre, è sentirsi presenti anche quando non c'è niente da festeggiare. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale tutti insieme.

eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano meraviglioso. Sono ancora qui pronto a parlarvi della gioia e della felicità, ma soprattutto in questo momento voglio focalizzarmi ancora sulla gioia e vi invito a provare a vederla come se fosse una scelta quotidiana che ognuno di noi può fare. In effetti, nella mia esperienza nello sport, con i bambini, con gli adulti, ho notato una cosa molto chiara. La gioia non è che arriva per caso, perché in effetti la gioia si allena. Ci sono giorni proprio in cui siamo stanchi, giorni in cui il nostro corpo fin dal risveglio la mattina pesa, ci pesa proprio alzarlo dal letto, giorni in cui la testa invece è piena di pensieri e a volte anche negli stessi giorni accade che anche il nostro cuore si senta un po' spento, che non faccia fatica a vivere un pochettino queste emozioni. E no, non sempre possiamo cambiare quello che accade fuori, ma possiamo scegliere come stare dentro a ciò che accade, quindi come vivere ciò che accade. Questa in effetti è una cosa importante, soprattutto per chi ha a che fare con l'educazione, con chi accompagna e con chi ha responsabilità verso gli altri. Non serve essere sempre felici. Ciò che occorre, se ci riusciamo, è essere sempre centrati. La gioia è una scelta, come dire, silenziosa che ognuno di noi fa più volte al giorno, quando smetti di trattenere il respiro e quindi lasci andare un pochettino il flusso, entri nel flusso della vita, nel flusso del tuo respiro, quando magari abbassi anche le spalle e lasci andare un po' le tensioni che si accumulano proprio lì tra la spalla e il collo, nel pozzo dei pensieri, oppure quando torni anche nel tuo corpo, quando torni a viverlo, ad ascoltarlo. Quindi la gioia è dire: ok, oggi non è perfetto, ma io ci sono. E quando scegli la gioia, credimi, succede una cosa curiosa. Cambia il tuo modo di guardare, cambia il tuo sguardo rivolto alla vita, a ciò che accade fuori. Cambia il modo di ascoltare, diventi un pochettino più attento a ciò che accade dentro di te. E quindi cambia anche il modo di stare con gli altri. Ed ora ho ancora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano musicale.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un altro brano musicale meraviglioso. Adesso torniamo nella gioia e nella pratica della gioia. E allora, ma come si coltiva questa gioia? Ve lo state chiedendo. Non occorrono grandi rivoluzioni. Piuttosto occorrono piccoli allenamenti quotidiani. Secondo colui che ha strutturato la pratica dello yoga e della risata, il dottor indiano Madan Kataria, insieme a sua moglie Madhuri, che è un insegnante di yoga, la gioia come sensazione fisica può essere allenata allenando proprio quattro azioni che hanno a che fare proprio con il corpo, che è il contenitore delle emozioni. Quindi queste quattro azioni sono ridere, giocare, ballare e cantare. Andrebbero fatte proprio come lo fanno i bambini prima di iniziare il loro percorso scolastico nella scuola primaria, cioè senza avere un secondo fine, giusto proprio per have fun, per divertirsi, senza mettere in campo alcun giudizio, perché il giudizio, non so se ci hai mai riflettuto, ma funziona come nella macchina, è come se fosse il pedale del freno che frena questo impeto, questa voglia di entrare nel flusso della vita, mentre invece il divertimento è proprio il pedale dell'acceleratore. Quindi questo giudizio che da adulti nasce proprio dentro di noi, e molto probabilmente perché ci è stato anche portato nella nostra fase di crescita, nella nostra fase evolutiva. Quindi io ti propongo una pratica semplice che puoi iniziare già a partire da stasera. Ogni sera, prima di addormentarti, fermati un minuto soltanto, lì nel letto, e chiediti: quali sono stati 3 momenti di gioia oggi? Attenzione, questi 3 momenti non è che li devi andare a cercare tra delle cose che sono state grandi, delle cose che sono accadute, degli avvenimenti o degli eventi enormi. Anzi, più sono piccoli e meglio è, più fanno parte della tua vita quotidiana. Quindi potresti pensare a un sorriso che hai ricevuto, a un respiro profondo che hai fatto, a un attimo di silenzio che ti sei concesso, oppure ancora una parola gentile, a un raggio di sole, insomma qualcosa che è accaduto, che hai fatto, che hai ricevuto, ma che ha a che fare con la semplicità. Ecco, questo esercizio fa una cosa potente: sposta l'attenzione, e tu lo sai che dove va l'attenzione cresce la vita. Dove va la nostra attenzione, va la nostra energia. Con questa azione stiamo lasciando una traccia forte nella nostra mente, quella stessa mente che anche quando ci addormentiamo continua a lavorare instancabilmente processando pensieri. Ed allora offriamo alla nostra mente dei pensieri di gioia proprio gli ultimi istanti in cui abbiamo ancora coscienza. Se stai aspettando che tutto sia perfetto per stare bene, potresti aspettare a lungo, ma se scegli la gioia, ricordati anche solo per un istante, quel momento è già tuo. Questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, uno spazio per allenare la gioia un giorno alla volta. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di come riuscire a ridere più di quanto già fai. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351-78-29903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi di un superfood che nessuno ha invitato a cena: il muschio di mare. Un'alga tanto nutriente quanto dall'aspetto discutibile. Se l'avete mai vista sulla spiaggia, probabilmente avete pensato: ecco qualcosa che non metterò mai in bocca. E invece, eccoci qui. Il muschio di mare è usato da secoli, soprattutto nei Caraibi e in Irlanda, dai marinai, che lo consumavano non per morire di fame in mare, ma per non morire di scorbuto. O per paura o per disperazione, insomma, se lo mangiavano. E doveva per forza avere qualche beneficio. Infatti, si è scoperto essere pieno di minerali. Aiuta la digestione, rafforza il sistema immunitario e persino la pelle. Praticamente è come una spa, solo che invece di rilassarti, ti fa chiedere chi diavolo abbia deciso che questa roba fosse commestibile. Inoltre, il muschio di mare è utilizzato anche nell'industria alimentare per addensare creme e gelati. Quindi la prossima volta che mangiate un dolce cremoso, sappiate che potrebbe contenere un pezzo d'oceano e forse, da parte vostra, un po' di risentimento. Ma attenzione, se lo raccogliete da soli, rischiate di portarvi a casa sabbia, sassi o una creatura marina poco collaborativa. Nulla rovina un frullato detox come un piccolo granchio che ti fissa deluso mentre frulli i suoi sogni. Quindi onore al muschio di mare, un superfood che ha visto cose che noi umani possiamo solo immaginare e che ora finisce nei nostri smoothie, in un destino che probabilmente non aveva previsto. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu,

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Ho la sensazione, magari mi sbaglio, però ho la sensazione che abbiamo quasi quasi un'idea che pensare agli elementi così sia una cosa tipo infantile, tipo un po' senza molto senso, un po' più sul ludico. Noi siamo fatti degli elementi, è la base che ci costituisce. Nella medicina tibetana lo stato fisico ed emozionale deriva dall'equilibrio o squilibrio fra gli elementi. Il cibo è elemento, tutto quello che c'è intorno a noi è costituito dai cinque elementi e il modo in cui interagiscono fra di loro. E nella pratica dell'autoguarigione, quando noi andiamo a fare la purificazione degli elementi, una delle prime cose che facciamo è quello di, tra virgolette, rendergli omaggio, dire ci siete, vi voglio bene. In qualche modo prendo atto della presenza del fuoco, del vento, dello spazio, no? Dell'acqua, della terra, nella mia vita, nel mio essere. È come se fosse, anche per me, il fatto di una purificazione degli elementi, è come se fosse un atto di amore verso gli elementi, di prendere cura, di dire ci siete, ci tengo, siete importanti per me, costituite il mio essere, e quindi andiamo in qualche modo a purificare, a creare quell'aspetto di armonia degli elementi stessi. E questa è una delle prime cose per poter poi dopo, più avanti, più profondamente, utilizzare gli elementi a nostro favore per generare quell'esperienza interna di beatitudine.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Ciao a tutti, sono Lara Casati, benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. Abbiamo visto che i quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici, studiando le forme naturali e artificiali che ci circondano: montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade e piazze. Vi ho anche raccontato l'archetipo della caverna e di come questa immagine rimanga impressa nel cervello animale dell'uomo, guidando ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. Gli animali celesti funzionano secondo la stessa logica della caverna. A protezione del retro troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, nella zona aperta del fronte, si colloca la fernice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa si trova la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. Alla sinistra il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Per comprendere meglio il loro posizionamento, nella scorsa puntata vi ho invitato a immaginare una poltrona ideale. Lo schienale alto, che protegge la schiena, rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, richiama la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi ha la funzione di contenere lo spazio e rendere la seduta ancora più confortevole. Allo stesso modo, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare davvero meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo o un elemento di contenimento aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare molto l'energia. Sempre nella scorsa puntata abbiamo visto che quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno sia all'interno dell'edificio e riguardano rispettivamente la nostra vita esterna, legata ai rapporti sociali e agli eventi che possiamo controllare meno, e la vita familiare, intima e personale. Abbiamo anche visto che lo spazio esterno privato descrive il modo in cui interagiamo con il mondo, le opportunità e i limiti che percepiamo in maniera più personale. Tutto ciò che si trova al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo purtroppo subiamo. Infine, vi ho accennato a ciò che accade quando ci spostiamo all'interno della casa. I quattro animali celesti vengono presi in considerazione anche nell'analisi della posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona, un divano o una sedia. Prima di approfondire ulteriormente questo splendido argomento, vi lascio ad una brevissima pausa musicale. A tra poco!
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Eccoci! Prima di andare nel dettaglio dei quattro animali celesti, è importante fare una parentesi sul funzionamento del nostro cervello. Se non ci sentiamo a lungo protetti al sicuro a livello profondo inconscio, andiamo in uno stato di preallerta prolungato, che ci mette in stress e ci fa salire il cortisolo. La casa è in assoluto il luogo in cui ci dobbiamo sentire protetti e al sicuro, perché solo in questo modo possiamo rilassarci e svolgere tutte le funzioni della vita quotidiana: dormire, mangiare, relazionarci, studiare, eccetera. I quattro animali celesti servono proprio per valutare lo stato di protezione e sicurezza, oltre che a stabilire in generale come l'ambiente circostante influenza il nostro modo di pensare, relazionarci, agire, eccetera. Per cui, oltre a permetterci di rilassarci davvero e di stare tranquilli, nella propria casa dovrebbe essere possibile ideare, creare, riposare, programmare, avere relazioni, avere opportunità, eccetera. E attraverso la lettura dei quattro animali celesti di un edificio si può valutare proprio come posizionare principalmente gli edifici, ma anche come posizionare le sedute, il letto, la scrivania e ogni postazione che usiamo frequentemente, proprio perché quando siamo impegnati in un'attività la nostra attenzione è rivolta a ciò che stiamo facendo. Dunque, se il nostro cervello animale non si sente al sicuro, va in uno stato di preallerta e di conseguenza ci impedisce di rilassarci del tutto e concentrarci su quello che stiamo facendo. Stare nella preallerta costa fatica, stressa parecchio e alza i livelli di cortisolo. Dobbiamo pensare alla nostra casa proprio come se fosse una tana che ci protegga le spalle e che ci permetta contemporaneamente di avere controllo sull'ingresso. Riprendo ancora l'archetipo della caverna per meglio spiegare come si collega a livello archetipico alla nostra idea di casa. Se pensiamo all'interno della caverna che abitava l'uomo secoli fa, sicuramente troveremo meno luce e anche meno calore. Quindi questo spazio era sicuramente usato per dormire o per conservare del cibo, ma anche per protezione verso eventuali predatori. Se invece pensiamo alla parte antistante della caverna, quella quindi più luminosa, era anche la più adatta per svolgere le attività più dinamiche e anche dove veniva consumato il cibo con il clan. Ciò che è chiaro è come retro e fronte siano chiuso e aperto in modo molto distinto, netto. A questo punto l'uomo, evolvendosi, avrebbe potuto costruire in infiniti modi diversi, eppure ha mantenuto in essere questa polarità fronte-retro, lasciando una porzione di casa più chiusa, che sarà appunto il nostro retro, e la nostra tartaruga nera, rispetto a una parte più aperta che riguarda appunto la fenice rossa. La tartaruga nera rappresenta la nostra protezione. Guarda caso, la tartaruga ha un carapace che le protegge la schiena, il retro. Se pensiamo anche all'uomo, nella schiena ci sono muscoli forti che proteggono gli organi interni. Spesso quando veniamo attaccati ci giriamo di istinto e ci richiudiamo su noi stessi per proteggerci, proprio come farebbe una tartaruga. La tartaruga nera è molto importante per comprendere alcuni aspetti degli abitanti della casa, come lo stato di salute, il senso di protezione, il passato, la capacità di accumulare risorse e la relazione con il passato e con la famiglia di origine. Tra pochi minuti vi parlerò ancora della tartaruga nera, ma ora vi lascio con un breve break musicale. A dopo!
1: You're listening to Wise Radio, music for the future.

Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Vi stavo parlando della tartaruga nera, posizionata nel retro della nostra casa. Osservandola, ad esempio, è possibile comprendere se chi vi abita ha fiducia in se stesso, proprio per il legame che la tartaruga nera presenta con la famiglia d'origine. Come già anticipato nelle scorse puntate, è molto bello integrare ciò che emerge da un'analisi feng shui con il coaching vibrazionale per non limitarsi a raccogliere informazioni, ma anche lavorare su ciò che emerge. In questo caso immaginatevi di scoprire una tartaruga molto alta e opprimente che lascia poco spazio nel retro. La famiglia d'origine può essere una presenza invadente o soffocante nella vostra vita e di conseguenza potreste rendervi conto di non avere molta fiducia in voi stessi. Spesso è difficile fare interventi a livello di feng shui sul retro di un'abitazione. Ma attraverso il coaching vibrazionale è possibile lavorare sui temi emersi per cambiare la situazione. Infatti, lo ricordo ancora che ciò che emerge da un'analisi feng shui non è un verdetto, ma una fotografia del vostro mondo interiore al momento dell'acquisto o affitto della casa. Non significa che le cose non possono cambiare. Magari il cambiamento sarà meno fluido e sarà necessaria più determinazione, ma le cose possono sì cambiare. Se la tartaruga nera ci deve dare un senso di protezione, opteremo per muri alti e spessi, alberi alti, longevi, con grossi tronchi e magari il terreno dovrà essere leggermente in salita. Essendo la parte più riservata, è quella più adatta alle camere da letto. E vedremo poi, nelle puntate successive, il perché è più adatta alle camere da letto. Nel lato opposto della tartaruga nera troviamo la fenice rossa. Essa si trova in facciata e corrisponde proprio alla parte frontale del nostro corpo. La fenice rossa è un animale mitologico che per la cultura cinese rappresenta il sole, la capacità di rialzarsi e andare avanti, di vedere oltre. In fenice guardiamo anche la lungimiranza. Come già anticipato nelle puntate precedenti, l'asse fronte-retro della fenice tartaruga rappresenta futuro passato. Infatti, se pensiamo al detto lasciarsi il passato alle spalle, è chiaro che si tende a individuare il passato dietro di noi, mentre nel caso del futuro si dice di guardare avanti e in effetti i passi li facciamo in avanti e non all'indietro come un gambero. Queste associazioni temporali sono per noi molto molto radicate nel nostro inconscio. La fenice rossa rappresenta la capacità di svilupparsi, di programmare il proprio futuro, le novità, i progressi, la capacità di creare ricchezza e la progettazione del futuro. Idealmente la fenice dovrebbe essere più aperta, con muri più bassi, più snelli, alberi bassi e giovani, il terreno leggermente in discesa, una vista aperta che consente di essere lungimirante e di guardare oltre. Alcuni testi riportano che la fenice, cioè la facciata dell'abitazione, è sempre dove c'è la porta d'ingresso. Attenzione, non è così, perché al giorno d'oggi la porta d'ingresso non si trova tassativamente in facciata come poteva essere ad un tempo, ma potrebbe trovarsi su qualsiasi lato della casa. Per ora ci fermiamo qui per una breve pausa musicale. A tra pochissimo. Wise Radio.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Vi ho parlato di tartarughe fenice, quindi di retro e fronte dell'edificio. Ma cosa troviamo invece alla destra e alla sinistra della casa? Se ci appoggiamo con la schiena alla facciata dell'edificio, immaginando di assumere la stessa posizione della casa, davanti a noi avremo la fenice rossa e alle spalle la tartaruga nera. Alla nostra destra la tigre bianca e alla nostra sinistra il drago verde. È fondamentale mantenere questa prospettiva perché solo così possiamo leggere correttamente il linguaggio energetico dello spazio. Il drago verde è associato alla forza e alla salute dei maschi, al dare il primo impulso alle cose, all'iniziativa, alla creatività e più in generale agli aspetti maschili della psiche. È l'energia che avvia, che progetta, che spinge all'azione e all'espressione verso l'esterno. La tigre bianca invece è collegata alla forza e alla salute delle femmine, alla capacità di concretizzare, di portare a termine processi iniziati, di curarli con costanza e regolarità. Rappresenta gli aspetti femminili della psiche legati alla sensibilità, alla cura, alla perseveranza e alla capacità di dare forma stabile a ciò che è stato ideato. A questo punto potreste chiedervi da dove derivino queste associazioni. Le spiegazioni sono diverse, ma quella che trovo più interessante riguarda il funzionamento dei due emisferi cerebrali. Il cervello umano è suddiviso in emisfero sinistro ed emisfero destro, ciascuno con funzioni prevalenti differenti. Semplificando molto molto, possiamo associare l'emisfero sinistro allo yang, principio maschile, e l'emisfero destro allo yin, principio femminile. L'emisfero sinistro è maggiormente connesso ai processi di ragionamento, alla logica, al linguaggio e procede in modo analitico e sequenziale. L'emisfero destro invece è legato alle emozioni, all'intuizione, alla percezione globale e alle immagini e procede in modo sintetico. Il Feng Shui si fonda proprio sull'identificazione profonda tra la persona e lo spazio che abita. Ciò che osserviamo all'esterno risuona con dinamiche interiori. Osservando quindi il drago e la tigre, la loro forma, il loro orientamento, l'aspetto e la funzione che svolgono nel contesto, possiamo comprendere meglio come sono espressi e integrati gli aspetti maschili e femminili di chi vive quella casa. Un elemento importantissimo è il rapporto tra drago e tigre. Il loro equilibrio, la loro proporzione, la loro armonia mostrano il bilanciamento tra energie maschili e femminili nell'abitazione. Questo equilibrio si riflette inevitabilmente sull'integrazione del lato maschile e femminile nella personalità del singolo individuo e nelle dinamiche relazionali di chi abita quello spazio. Ancora una volta, alla luce di ciò che emerge dall'analisi, possiamo intervenire sugli aspetti che risultano meno equilibrati, lavorando sulle energie maschile e femminili attraverso il coaching vibrazionale. Ormai avrete capito che per me Feng Shui e coaching vibrazionale sono strumenti complementari e straordinariamente efficaci. Uno rende visibile ciò che è energeticamente presente nello spazio, l'altro permette di trasformarlo dall'interno, creando un'armonia più profonda e consapevole. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18 e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Nella prossima puntata vi aiuterò a leggere gli ambienti della vostra casa. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 29903. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del peperoncino di diamante. Se il cibo fosse una gara di personalità, il peperoncino di diamante sarebbe quel tipo che arriva, saluta tutti con un sorriso e poi ti lascia senza fiato. Questo piccolo ma potentissimo simbolo della Calabria è molto più di un semplice condimento, è un vero superfood italiano, capace di dare sprint al metabolismo e infiammare, nel senso buono, ogni piatto. Coltivato sulle coste soleggiate di Diamante, il peperoncino locale si distingue per il suo colore intenso, l'aroma inconfondibile e quel piccante che sa essere seducente. Ma oltre al gusto, è un concentrato di benessere, ricco di capscaina, migliora la circolazione, aiuta la digestione e pare pure che abbia effetti afrodisiaci, sì sì, ma solo se il tuo partner trova sexy il colore viola che assumi mentre soffochi. È ovviamente il protagonista indiscusso del Festival del Peperoncino di Diamante, che è l'unico evento dove piangere per il cibo è considerato un complimento. La sfera di questo peperoncino però è antica e speziata quanto il suo sapore. Arrivato in Calabria dopo la scoperta dell'America, è diventato subito un ingrediente essenziale nella cucina locale, dall'anduia ai piatti di pesce. E poi diciamolo, in una regione dove il sole picchia forte, anche il cibo non poteva essere da meno. Esiste persino un'Accademia del Peperoncino, a Diamante, che studia e celebra questo piccolo re del gusto. Insomma, un peperoncino con laurea e master. Alla fine possiamo dirlo, il peperoncino di Diamante non è solo piccante, è un'esperienza che lascia il segno. Ne metti troppo nel piatto? Complimenti! Ora il tuo pasto è una punizione divina. E ricordate che in Calabria lo danno anche ai bambini per selezionare geneticamente i più forti. Direi che quindi è meglio farselo come alleato piuttosto che come nemico. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

Essere wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare, una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

Essere Wise è un modo di guardare al futuro. È scegliere energia pulita, città più verdi ed accoglienti. È scegliere un'economia che rigenera invece di consumare. Una finanza che sostiene e non sfrutta. Essere Wise significa costruire valore per le persone, per le imprese, per il pianeta. E tu? Sei Wise?

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

Hai mai pensato che ogni cambiamento incomincia da te? Con le tue scelte, le tue idee, il tuo modo di vivere? Perché il futuro inizia da chi sceglie di agire, oggi. Wise Radio ti racconta ogni giorno come costruire un futuro migliore e ti invita a farne parte. Questa è Wise Radio.

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Il diavolo veste Prada, una pellicola che intreccia moda, ambizione e umorismo in una storia che ha lasciato il segno. Uscito nel 2006 e diretto da David Frankel, il film racconta la storia di Andy Sachs, una giovane giornalista che ottiene un impiego nella prestigiosa rivista Runway, lavorando per la temuta Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep. Tra ritmi frenetici e pressioni continue, Andy affronta un percorso di crescita personale che la porta a riflettere su ciò che conta davvero. Oltre agli abiti mozzafiato e alle sfilate da sogno, il film esplora il prezzo del successo e il potere dell'immagine. Miranda Priestly è una figura iconica, mentre Andy rappresenta il dilemma tra carriera e valori personali. La colonna sonora, con brani come Vogue di Madonna, contribuisce a rendere il film indimenticabile. Il diavolo veste Prada è un cult che continua a ispirare. Avreste resistito nel mondo di Miranda? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Healthy Wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: Che cos'è la decarbonizzazione? È una delle parole chiave del nostro tempo. Se ne parla nei vertici internazionali, nei piani di governo e nei progetti aziendali. Ma cosa significa davvero? La decarbonizzazione è l'insieme delle azioni volte a ridurre o eliminare le emissioni di anidride carbonica, la cosiddetta CO2, e altri gas serra nell'atmosfera. In pratica, significa ripensare il modo in cui produciamo energia, ci spostiamo, costruiamo e consumiamo per arrivare a un mondo carbon neutral. Il settore energetico è il principale responsabile. Oltre il 75% delle emissioni globali viene dalla produzione e dall'uso dell'energia. E ancora oggi, l'81% dell'energia mondiale viene da fonti fossili come petrolio, gas e carbone. La decarbonizzazione passa quindi da energie rinnovabili come sole e vento, dall'efficientamento energetico, dalla riforestazione e dalla cattura di anidride carbonica. Ma dipende anche dall'adozione di trasporti elettrici, edifici più green e industrie meno inquinanti. L'Unione Europea ha un obiettivo chiaro: emissioni zero entro il 2050. E ha già segnato un primo traguardo. Nei primi 6 mesi del 2024, l'elettricità prodotta da sole e vento ha superato quella da fonti fossili. Anche l'Italia è sulla strada della decarbonizzazione. Secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, il nostro Paese punta a ridurre fortemente le emissioni entro il 2030. Finora, rispetto al 2005, le emissioni sono calate del 36%, ma per centrare l'obiettivo serve raddoppiare il ritmo di riduzione. Dove intervenire? Nei trasporti, nell'edilizia, dove metà degli edifici è ancora poco efficiente, nella produzione industriale e nella gestione dei consumi quotidiani. Strumenti come la Carbon Footprint, cioè la misura dell'impatto climatico di un prodotto o di un'azienda, aiutano a capire dove intervenire per ridurre le emissioni. E poi ci sono le nuove frontiere: digitalizzazione, innovazione, collaborazione internazionale. Tecnologie come la carbon capture, lo stoccaggio del carbonio o le soluzioni digitali per ottimizzare i consumi sono oggi centrali per arrivare al famoso net zero, il punto in cui emettiamo solo quanto la Terra può riassorbire. Il messaggio è chiaro: la decarbonizzazione non è una moda, ma una necessità. Serve volontà politica, investimenti e soprattutto la partecipazione di tutti. Ogni scelta quotidiana, dalla mobilità all'energia che usiamo in casa, è un piccolo passo verso un pianeta più pulito, perché la sfida del clima si vince insieme. E su Wise Radio continuiamo a raccontarvi come cambiare si può

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Mauro Papalini, Cavaliere della Repubblica ed ex presidente di Confindustria di Pesaro Urbino, è l'esempio di un self-made man partito da zero. Oggi guida la Papalini Spa, un'azienda con 2.500 dipendenti e 50 milioni di fatturato che opera nel settore cleaning e servizi integrati. A 16 anni lasciò la scuola per lavorare, iniziando a pulire vetrine nei negozi, spinto dalla voglia di fare. Dopo le prime esperienze a 20 anni fondò la sua azienda, ma a modo suo. Iniziò a cercare clienti fuori dalla provincia per non fare un torto al suo ex datore di lavoro, dai primi lavori nei negozietti e condomini. Grazie alle sue capacità organizzative riuscì a vincere le prime gare d'appalto, gestendo i servizi di pulizia all'interno di banche, caserme, ospedali e cliniche private e nei migliori alberghi, come il Principe di Savoia, il Four Seasons e il Bulgari Hotel. Ha dichiarato che la chiave del suo successo è la specializzazione e gestione efficace. La sua azienda è infatti riuscita a crescere grazie alla settorializzazione aziendale in diverse aree: sanità, civile, industria, hotellerie e GDO, e all'inserimento di profili esperti in ogni area, come ad esempio i medici per la sanificazione ospedaliera. Oggi l'azienda opera in tutta Italia ed è anche impegnata in alcuni progetti sociali, come il reinserimento dei detenuti del carcere di Palermo. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

Stai ascoltando Wise Radio, la voce di Wise Society. Storie vere, progetti sostenibili, persone che innovano con passione. Ogni giorno, tante idee per ispirarti e pensare ad un futuro migliore. Questa è Wise Radio.

0: Sere and the City.
1: Eccomi, sono Sere e vi parlo dalla City. Avete mai sentito parlare di Prison Inside Me? Ebbene, oggi vi porto a Ongchon, in Corea del Sud, dove un'originale iniziativa, dal 2013, sta catturando l'attenzione, ovvero le prigioni per il rilassamento. È incredibile, ma in un paese noto per il suo ritmo di vita frenetica e stressante, questi centri offrono un'esperienza unica, combinando elementi di una prigione con una vera e propria oasi di tranquillità. Immaginate di entrare in una struttura dove l'obiettivo non è punire, ma rigenerare. Le prigioni del rilassamento sono spazi progettati per disconnettersi dalla frenesia quotidiana, con stanze di meditazione, sessioni di yoga e tecniche di rilassamento guidate da esperti. Qui i visitatori possono sperimentare un approccio innovativo al benessere, lontano dalle pressioni esterne. Questa iniziativa, ideata da un avvocato sudcoreano, ha attirato l'attenzione non solo dei suoi stessi compatrioti, ma anche di turisti curiosi. In un'epoca in cui i temi del benessere e della salute mentale sono sempre più rilevanti, queste strutture offrono un'opportunità unica per ricaricare le batterie e ritrovare l'equilibrio. È un modo curioso e interessante per affrontare lo stress moderno, però alla maniera dei sudcoreani. Da Sere e dalla City, al prossimo racconto!

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi vi porto in un viaggio tra rock, psichedelia e un tocco di mistero, parlando dei Primal Scream e di una loro reinterpretazione davvero unica, Sun Velvet Morning. Ma lo sapevate che dietro questa traccia c'è una storia affascinante? Sun Velvet Morning nasce nel 1967, scritta da Lee Hazelwood e cantata con Nancy Sinatra. Un brano enigmatico, pieno di riferimenti mitologici e atmosfere oniriche. Quando i Primal Scream decidono di reinterpretarlo nel 2003, scelgono una voce d'eccezione, una certa Kate Moss. Eh sì, proprio lei, la supermodella. Bobby Gillespie, leader della band, la voleva per ricreare quel contrasto tra voce maschile profonda e femminile eterea. Ovviamente Kate Moss non è una cantante professionista, lo sappiamo tutti, ma il suo timbro sussurrato aggiunge un fascino quasi ipnotico alla canzone. Il risultato? Una versione sensuale perfetta per l'album Heavy Hit. E ora chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare nel mondo onirico dei Primal Scream con Sun Velvet Morning. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Vi aspetto ogni mercoledì alle 10 e alle 18 per parlare di coaching e sostenibilità. Non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale, perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Vi aspetto qui, su Wise Radio.
0: Empower You, con Gianluca Tescione, ogni mercoledì alle 10 e alle 18, su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo del bisogno di ricambiare. Vi siete mai chiesti come mai quando qualcuno ci fa un favore ci sentiamo quasi obbligati a restituirlo? Ecco, questo è il principio di reciprocità, una delle leve psicologiche più potenti nelle relazioni sociali e nella persuasione. La reciprocità è un meccanismo evolutivo. Nelle società primitive, scambiarsi favori aumentava le probabilità di sopravvivenza. Oggi questo principio è ancora molto forte. Un esempio? Quando un ristorante ti offre un aperitivo gratuito, è più probabile che tu lasci una mancia più alta. Oppure, se una collega ti aiuta in un compito, ti sentirai più in debito e vorrai ricambiare. Il principio di reciprocità è spesso usato nel marketing. Le aziende infatti regalano campioni di prodotti perché sanno che chi li riceve si sentirà più propenso all'acquisto. Allo stesso modo, nelle trattative politiche o aziendali, fare una concessione iniziale aumenta la probabilità che l'altra parte faccia lo stesso. Ma attenzione, la reciprocità può anche essere strutturata per manipolare. Essere consapevoli di questo meccanismo ci aiuta a scegliere quando ricambiare per sincera gratitudine e quando invece resistere a strategie persuasive studiate a tavolino. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Ciao, sono Enzo Ventimiglia e ti do il benvenuto a un nuovo episodio di Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come mente, corpo e respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità. Oggi parliamo di un tema che riguarda una parola che probabilmente hai già sentito, ovvero core. Se hai mai frequentato una lezione di Pilates, di yoga o anche semplicemente una sessione in palestra, avrai sentito l'istruttore dire attiva il core, stabilizza il core, oggi lavoriamo sul core. Questo termine, nell'immaginario collettivo, è spesso associato alla muscolatura addominale. Ma questa associazione è riduttiva perché la traduzione letterale di core è nucleo e questa parola ci porta subito a pensare che non si tratta di un singolo muscolo. Si tratta di una complessa rete di muscoli e connessioni che si intrecciano in diverse direzioni, formando una sorta di busto naturale. Questi muscoli lavorano in armonia come le corde di una barca a vela che, tese nella giusta misura, mantengono equilibrio e stabilità. E come vedremo più in avanti, il nucleo centrale del corpo è anche la sede della nostra energia nelle culture orientali, nello yoga e nelle arti marziali. A differenza di quanto si pensi, il termine core non nasce in ambito atletico, bensì si diffonde negli anni 90 negli Stati Uniti a partire da una serie di studi sul controllo motorio che hanno cambiato il modo in cui la ricerca guarda al dolore lombare. Gli scienziati hanno iniziato a dimostrare che il mal di schiena non dipende quasi mai dalla schiena soltanto, ma dall'intera struttura di sostegno che si trova al centro del corpo, ovvero il core. Per meglio comprendere di che cosa si tratta, immagina il core come un cilindro che occupa il centro del tuo corpo. Questo cilindro ha un tetto formato dal diaframma, il muscolo principale della respirazione, ha un pavimento, che è il pavimento pelvico, un insieme di muscoli e legamenti che chiude il bacino dal basso. Poi ci sono delle pareti tutte intorno, formate dai muscoli addominali più profondi, ovvero il muscolo trasverso. Questo ricorda metaforicamente i corsetti dell'Ottocento, quelli con le stecche di balena che si indossavano per sostenere il tronco. E infine ci sono i pilastri. Questi sono dati dai muscoli più profondi della schiena, situati accanto alla colonna vertebrale. Per darti un'idea esperienziale, se sollevi le braccia in alto come in un gesto di vittoria e scuoti velocemente le braccia per qualche secondo, sentirai che succede qualcosa nel centro del tuo corpo. Una risposta, una reazione che parte dal basso, quasi automaticamente. Quella è l'attivazione spontanea del core. Il corpo che si organizza attorno al suo nucleo centrale ogni volta che qualcosa avviene alla periferia. E questo ci introduce ad un concetto straordinario. Quando il core funziona bene, questo tenderà, sotto il comando del sistema nervoso, ad attivarsi qualche millisecondo prima di iniziare un movimento. È un'attivazione anticipatoria che protegge, come se il corpo dicesse «sto per muovermi, mi preparo». Un'anticipazione che il sistema nervoso pianifica prima ancora di eseguire il gesto. Un atto di intelligenza corporea straordinaria. Ma cosa succede quando questo sistema si inceppa? Quando anni di sedentarietà, di posture scorrette, di dolori cronici e di tensioni emotive ne alterano il funzionamento? Succede che il timing va in tilt. L'attivazione inizia ad arrivare in ritardo, in concomitanza con il movimento o addirittura dopo. E la colonna inizia a muoversi senza protezione. Dischi, legamenti e articolazioni si ritrovano dunque a dover compensare uno sforzo che dovrebbe essere assorbito dalla muscolatura del core. Nelle persone con mal di schiena, questo sistema è spesso in tilt, non risponde, ed è proprio dall'osservazione di questo errato funzionamento che scaturisce la relazione tra il termine core e l'insorgenza del mal di schiena negli studi degli anni 90 che abbiamo menzionato prima. Quindi adesso sappiamo che il core non è una corazza rigida, ma è un sistema elastico, reattivo e capace di adattarsi ad ogni movimento. Un nucleo presente, pronto e intelligente. Tra poco, dopo un breve break musicale, sposteremo lo sguardo verso Oriente e scopriremo che quest'area del corpo è stata riconosciuta per millenni come sede di qualcosa di molto più grande di un insieme di muscoli, ovvero la sede della nostra energia vitale. A tra poco.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Prima della pausa musicale abbiamo parlato del core come centro di integrazione della postura, di come protegga la colonna vertebrale e di come si presenti dal punto di vista muscolare. Adesso parliamo del nucleo centrale del corpo da una prospettiva completamente diversa, quella energetica. Se facciamo un passo indietro nel tempo, molto indietro, possiamo osservare qualcosa di straordinario. Nelle culture orientali, già secoli fa, era presente l'intuizione che il centro del corpo fosse qualcosa di estremamente importante per la salute. E tale intuizione era il frutto dell'osservazione diretta del corpo in movimento e la pratica quotidiana su di esso. Se guardiamo ad esempio all'India, quella dello yoga e della Ayurveda, scopriamo che l'energia vitale che anima il corpo prende il nome di prana e si organizza in 5 correnti distinte chiamate pranavayus, le stesse correnti che hanno ispirato il mio metodo Vayus Flow. Una di queste correnti è localizzata proprio nell'area dell'addome e si chiama Samana. Samana è l'energia dell'equilibrio e dell'assimilazione. Il suo movimento è di natura centripeta, raccoglie, trasforma, integra. A Samana viene attribuito il governo della digestione nel senso più ampio della parola. Non soltanto quella del cibo, ma anche quella delle esperienze, delle emozioni, di tutto ciò che riceviamo ogni giorno dall'esterno. Quando Samana è in equilibrio, la mente è chiara e le emozioni vengono elaborate invece di accumularsi. Quando è squilibrato, arriva quella sensazione di avere inghiottito più di quanto si riesca a digerire. Connesso a Samana troviamo Agni, il fuoco digestivo che secondo l'antica scienza dello yoga risiede nell'area centrale del corpo e l'immagine più bella per descriverlo è quella del focolare. Se il fuoco è spento, ci sentiamo scarichi. Se brucia troppo intensamente, ci consumiamo, mentre se è stabile e ben alimentato, scalda senza distruggere. Spostandoci in Giappone, nel mondo delle arti marziali, troviamo lo stesso principio con un nome diverso, Tanden. Il Tanden è un punto situato 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. È descritto come la sede del Chi, l'energia vitale. Nulla a che fare con la forza muscolare in senso grezzo, ma una forza radicata che nasce da un centro stabile e che si propaga verso la periferia. I famigerati maestri di arti marziali insegnavano che ogni tecnica efficace origina da un centro forte e stabile. Ma in Giappone la capacità di centrarsi indica anche la qualità interiore di una persona, la sua stabilità e la sua profondità. Dire che qualcuno è centrato in Giappone significa parlare di una persona che ha spessore, presenza e solidità interiore. Anche nella medicina tradizionale cinese ritroviamo un concetto simile. Si parla di Dantian inferiore, letteralmente il campo dell'Elisir. Questo indica il basso addome come un serbatoio di energia vitale, il Qi, il punto attorno al quale si costruisce la pratica del Tai Chi, dove respirazione, movimento e attenzione convergono per coltivare e armonizzare la forza vitale. Ma anche in Occidente troviamo una voce che dice la stessa cosa. Joseph Pilates, nato in Germania nel 1883, nello sviluppo di quella che oggi conosciamo come la disciplina del Pilates, pose al centro del suo metodo un concetto preciso, la powerhouse, letteralmente la casa del potere, il principio fondamentale secondo cui ogni movimento del corpo dovrebbe partire da un centro forte e stabile. Nomenclature diverse per indicare la stessa zona del corpo con la stessa convinzione di fondo, che lì, nel nostro centro, risiede qualcosa di essenziale, un'unica intelligenza riconosciuta da tutti, espressa in tanti linguaggi diversi. Tra poco, dopo un breve break musicale, parleremo di idratazione dei tessuti, di cura dell'area centrale del corpo e di come la scienza abbia iniziato a definire gli organi presenti nell'addome come il nostro secondo cervello. A tra poco.
0: State ascoltando Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Prima dello stacco musicale abbiamo parlato del nucleo centrale del corpo come sede dell'energia e della forza vitale. Adesso scendiamo ancora più in profondità per parlare dell'importanza di idratare il core per favorire lo scorrere dei tessuti e il nutrimento degli organi interni. Nel nostro core risiedono diversi strati di tessuto miofasciale, una rete di tessuto connettivo che avvolge e interconnette ogni struttura del corpo. Tutto al nostro interno è contenuto e connesso da questa trama continua, tridimensionale e presente ovunque. Un sistema ricco di recettori capace di rispondere agli stimoli meccanici, emotivi e posturali. Potremmo considerarlo il più grande organo sensoriale del corpo. La fascia è composta prevalentemente di acqua. Quando è ben idratata, è elastica, scorrevole, capace di trasmettere le forze in modo fluido. Quando è disidratata o sotto tensione cronica, diventa rigida, si addensa, perde mobilità. Ovviamente verrebbe da pensare che bere acqua sia sufficiente, ma non basta, perché la fascia non si idrata passivamente, si idrata attraverso il movimento. Il meccanismo è simile a quello di una spugna. Attraverso il movimento comprimiamo i tessuti, spremiamo i liquidi stagnanti verso l'esterno e nella fase di rilascio i tessuti possono riassorbire acqua limpida e pulita. Questo meccanismo non riguarda soltanto la muscolatura, ma anche la fascia viscerale che avvolge gli organi interni, tessuti che hanno bisogno di essere mossi, sollecitati in direzioni diverse per ricevere il nutrimento che li mantiene elastici e funzionali. Ma c'è un altro motivo per cui la mancanza di movimento e la conseguente tensione cronica che si accumula nell'area addominale fa così male. E riguarda un'entità che abita nascosta tra le pareti dell'apparato digerente. Si chiama sistema nervoso enterico ed è ciò che il neurogastroenterologo Michael Gershon dell'Università di Columbia ha definito il secondo cervello. Una rete di circa 100 milioni di neuroni che tappezza l'intero tratto gastrointestinale dall'esofago fino all'intestino. Un numero paragonabile a quello dei neuroni del midollo spinale che usa gli stessi neurotrasmettitori del cervello, ovvero serotonina, dopamina, acetilcolina, ed è in grado di funzionare in modo autonomo, indipendente dal cervello centrale. Il dato più sorprendente riguarda la serotonina, quel neurotrasmettitore che nel cervello regola l'umore, il senso di benessere, il sonno, la percezione del dolore. Ebbene, Gershon afferma che il 90% della serotonina del corpo viene prodotto nell'intestino, non nella testa, nella pancia. Questo significa che il nostro stato emotivo non dipende solo da ciò che pensiamo, ma dipende anche in misura significativa da ciò che accade all'interno del nostro corpo. Quando siamo sotto stress, quando portiamo tensione cronica nell'addome, quando il diaframma è bloccato e la respirazione si fa superficiale, stiamo compromettendo il funzionamento di questo sistema. La peristalsi rallenta, la produzione di neurotrasmettitori si altera, la mucosa intestinale si infiamma e quella comunicazione preziosa tra intestino e cervello si fa più rumorosa, più disturbata, meno chiara. Le farfalle nello stomaco prima di qualcosa di importante, il nodo alla gola davanti a una difficoltà, il mal di pancia da ansia, non sono metafore, sono segnali reali di un sistema nervoso che parla attraverso il corpo e che lo fa a partire dal centro. Prendersi cura del core, dunque, non significa solo allenare i muscoli. Significa idratare i tessuti attraverso il movimento. Significa decomprimere un'area del corpo dove lo stress tende a cristallizzarsi. Significa creare le condizioni perché il nostro secondo cervello possa funzionare bene, comunicare bene, produrre bene. Tra poco, dopo un breve break musicale, ci addentreremo nell'ultima parte della puntata dove vi darò una serie di strumenti pratici per attivare, nutrire e sentire il core nel quotidiano. A tra poco.
2: Wise Radio.

0: Energy Flow, mente e corpo in movimento.
1: Bentornati. Siamo giunti all'ultima parte di questo episodio dopo aver fatto un viaggio lungo e affascinante alla scoperta del core, il nucleo centrale del corpo. Siamo partiti dall'anatomia, abbiamo attraversato le tradizioni orientali e incontrato il nostro secondo cervello. Adesso vediamo com'è possibile prendersi cura del proprio core nel quotidiano. Pensate a come la maggior parte della gente trascorre la propria giornata seduta, spesso con le anche flesse, la colonna appoggiata allo schienale, il diaframma compresso, il capo spostato in avanti e i muscoli profondi del core del tutto inattivi. Tutto ciò manda in tilt il sistema, che smetterà di funzionare come dovrebbe, a discapito non solo della muscolatura centrale del corpo, ma anche degli organi interni, che non riceveranno più l'adeguata pressione intraaddominale che permette loro di funzionare nel migliore dei modi. Quindi, per aiutarti a mantenere il tuo core in salute nel quotidiano, ti lascio 5 pratiche semplici e accessibili che non richiedono una particolare attrezzatura e neanche un particolare sforzo. La prima non è una tecnica muscolare, è un'intenzione. Prima di un evento importante, di una gara, di un discorso in pubblico, invece di portare l'attenzione alla testa, ai pensieri, a ciò che potrebbe andare storto, prova a fare una cosa semplice, ovvero sposta l'attenzione 2 dita al di sotto e 2 dita in profondità rispetto all'ombelico. Mantieni la tua consapevolezza in questo punto per 1 minuto. Ti aiuterà a ritrovare il tuo centro, calmare la mente e stabilizzare il sistema nervoso. La seconda tecnica ti aiuta a scoprire se il tuo core è ben coordinato con il respiro. Appoggia una mano sulla pancia, tra l'ombelico e la zona pubica. Respira normalmente e osserva cosa succede. Se il meccanismo funziona bene, durante l'inspirazione la pancia si espande delicatamente verso la tua mano e durante l'espirazione l'addome si ritrae morbidamente verso la colonna vertebrale. A volte però accade il contrario. Questo si chiama respiro paradosso ed è un meccanismo falsato, spesso conseguenza di tensione cronica o stress prolungato. Se lo riconosci, non serve allarmarsi, ma semplicemente prova attraverso il dialogo con il tuo respiro a ritrovare la giusta coordinazione. La terza tecnica serve a nutrire la fascia e invitare la colonna vertebrale a muoversi. Dalla posizione in piedi, porta entrambe le mani ai lati del torace e poi falle scorrere in modo fluido attraverso una diagonale verso il lato opposto del bacino, come se disegnassi una X nel tuo addome. Fallo in modo alternato e continuo. Questo inviterà la colonna a ruotare delicatamente, attivando i piani di scorrimento fasciale, drenando i liquidi stagnanti nei tessuti profondi. La quarta tecnica è molto semplice, è un automassaggio che consiste nell'appoggiare entrambe le mani sulla pancia ed, esercitando una leggera pressione, iniziare un movimento circolare, lento, in senso orario, seguendo il percorso naturale del colon, per 1 o 2 minuti. La quinta tecnica è un esercizio più fisico. Posizionati in quadrupedia con le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto il bacino, radica le mani e gli avampiedi, poi durante l'espirazione solleva lentamente le ginocchia di qualche centimetro dal suolo, mantenendole basse, quasi a sfiorare il pavimento. Come conseguenza sentirai la muscolatura del core attivarsi per supportare il peso degli organi interni. Mantieni la posizione per qualche secondo, poi, inspirando, riporta le ginocchia a terra e magari ripeti l'esercizio per 6-8 volte. Se ne hai voglia, ritorna in piedi ed inizia a muovere il corpo in modo fluido e creativo. E ricordati, eravamo tutti artisti del movimento prima che il mondo ci insegnasse ad essere adulti. Il nostro viaggio di oggi si conclude qui. Ti aspetto sempre su Wise Radio alla prossima puntata e ti ricordo che se hai domande, curiosità o altro puoi scrivere o inviare un WhatsApp al numero di Wise Radio 351-7829-903. Ti ricordo anche che se ti sei perso qualche puntata di Energy Flow, Mente, Corpo e Movimento, puoi trovarla sempre disponibile sul sito web della radio nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stato con me e alla prossima.
0: E tu

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: e tu sei wise.
1: Backstage, i grandi classici, secondo Wise.
2: Benvenuti su Backstage, io sono Carolina. Oggi parliamo di Black Mirror, la serie antologica che esplora il lato oscuro della tecnologia e della società moderna. Creata da Charlie Brooker nel 2011, ogni episodio racconta una storia indipendente, spesso ambientata in futuri distopici, con scenari inquietanti ma incredibilmente realistici. Black Mirror ha saputo anticipare la realtà. Pensate all'episodio Nosedive, in cui le persone vengono giudicate grazie a un sistema di rating sociale, qualcosa di molto simile al credito sociale cinese, e Bandersnatch, il film interattivo che ha rivoluzionato il modo di vivere le serie TV. Alcuni episodi si ispirano a eventi reali. The National Anthem, ad esempio, richiama il caso del rapimento della duchessa di Cambridge. E sapevate che il titolo Black Mirror si riferisce agli schermi neri dei nostri dispositivi spenti? Qual è l'episodio che vi ha sconvolto di più? Io sono Carolina e vi aspetto sempre qui su Backstage.

0: Tell me wise. Pratiche quotidiane per preservare il pianeta.
1: La plastica è ovunque. La usiamo per conservare cibo, curare malattie, viaggiare in sicurezza, costruire case. È utile, resistente, versatile. Ma c'è un problema. I rifiuti plastici stanno soffocando l'ambiente, in particolare i nostri mari. Serve a loro una rivoluzione. Non eliminare la plastica, ma usarla meglio, riciclarla di più, trasformarla in risorsa. È il messaggio emerso dalla prima conferenza nazionale sul futuro sostenibile delle plastiche che si è tenuta a Milano. Dall'Italia, in questo campo, ha già un primato. È il paese europeo con la più alta percentuale di plastica riciclata e riutilizzata. Secondo Union Plast, il 17% delle plastiche trasformate è riciclata, contro una media europea del 6%. E oltre 3.000 prodotti sono certificati con il marchio Plastica Seconda Vita. Ma non basta, i numeri europei sono ancora critici. Su 25,8 milioni di tonnellate di plastica prodotte, solo il 30% viene riciclato. Per cambiare rotta servono azioni concrete, più efficienza nella raccolta differenziata per evitare che la plastica finisca in discarica o in mare, incentivi fiscali per le imprese che usano almeno il 30% di plastica riciclata, semplificazioni normative per facilitare il riutilizzo, più materiali riciclati di qualità competitivi rispetto a quelli vergini. Negli ultimi 20 anni, grazie alla ricerca, il peso degli imballaggi è stato ridotto dell'86% e sono nate le bioplastiche, una promettente alternativa. L'industria, insomma, ha iniziato a fare la sua parte. E lo sapevate che la plastica in auto riduce di circa 750 litri il consumo di carburante nel ciclo di vita del veicolo? Un altro esempio di come usare bene la plastica significhi anche inquinare meno. Ma la plastica che finisce nei nostri mari è ancora troppa. Solo nel Mediterraneo occidentale si contano oltre 1.000 rifiuti ogni 100 metri quadri di spiaggia. Per questo sono stati avviati progetti per riciclare reti da pesca o rifiuti spiaggiati, trasformandoli in materiali utili, per esempio, nella mitilicoltura. Come ha sottolineato il direttore generale di ISPRA, serve una rivoluzione culturale. I cittadini devono essere più consapevoli, la politica deve rafforzare gli acquisti verdi e le imprese vanno sostenute per superare le difficoltà economiche del riciclo. Su Wise Radio vogliamo dirlo chiaro: la plastica non è il nemico se la trattiamo con intelligenza. Il futuro passa da scelte circolari, sostenibili e condivise, perché trasformare lo scarto in valore è la vera sfida del nostro tempo.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Ognuno di noi è energia allo stato puro. Il corpo rappresenta la manifestazione più grossolana dell'energia. Energy Flow, mente e corpo in movimento. La rubrica che ti aiuta a comprendere come il corpo, la mente e il respiro dialogano tra loro per sostenere la tua vitalità.
0: Enzo Ventimiglia ti aspetta tutti i venerdì alle 10 e alle 18 con Energy Flow, mente e corpo in movimento. E tu? Sei wise?

0: It's Just Business. Personaggi ed interpreti del mondo degli affari.
1: Io sono Elle e questo è It's Just Business. Immaginate uno strumento finanziario che non punta soltanto al profitto, ma anche a migliorare il mondo. Questo è il cuore dei social bond. Nati per finanziare progetti con impatto positivo sulla società, i social bond sono titoli di debito emessi da governi, enti pubblici o aziende. Chi li acquista presta denaro per finanziare progetti come le infrastrutture di base, le abitazioni economiche accessibili e ancora la creazione di posti di lavoro anche tramite finanziamenti e microfinanziamenti alle piccole e medie imprese, la sicurezza e il progresso socio-economico. Durante la pandemia, ad esempio, molte istituzioni europee hanno emesso social bond per sostenere l'occupazione e la sanità pubblica. Il successo è stato enorme. Gli investitori hanno risposto con entusiasmo, attratti dalla possibilità di unire rendimento economico e responsabilità sociale. Ma attenzione, non si tratta di beneficenza. I social bond sono veri e propri investimenti. Il profilo di rischio e il rendimento sono allineati a qualsiasi altra obbligazione. Questo strumento, rispetto alle azioni, si adatta maggiormente agli investimenti sostenibili, caratterizzati per natura da un orizzonte a lungo termine. In un mondo che cerca soluzioni sostenibili, i social bond rappresentano un ponte tra finanza e solidarietà, un modo concreto per trasformare gli investimenti in strumenti di cambiamento. Io sono Elle e vi aspetto alla prossima puntata, sempre qui su Wise Radio.
2: E tu sei Wise?

C'è una community dove le buone idee diventano azioni, dove sostenibilità, innovazione e benessere si incontrano per cambiare il mondo, un passo alla volta. Questa è Wise Radio.

0: sere and the city.
1: Oggi vi voglio raccontare di qualcosa che non tocca solo la pelle, ma anche l'anima. La lingerie. Non è solo un semplice capo di abbigliamento, ma una piccola quotidiana rivoluzione per il nostro benessere. Indossare la lingerie giusta non riguarda solo l'aspetto esteriore, ma anche ha a che fare molto con il nostro stato d'animo. È un'esperienza sensoriale fatta di tanti elementi: il tessuto, la vestibilità, che deve dare importanza alle forme ed esaltarne i pregi, ma in primis l'atto dell'acquisto, che se fatto di persona è un vero e proprio rituale di piacere. È un regalo che fai a te stessa e senza nemmeno accorgerti puoi sbloccare un nodo psicologico che ti porti dentro. Un esempio tangibile è l'approccio completamente differente fra una donna single rispetto ad un'altra che ha in programma un incontro romantico. La prima sceglie prodotti pratici, colori neutri e tessuti lisci. La seconda, al contrario, è invece predisposta all'azzardo di un acquisto più sfizioso, colorato e sexy. Ricordate quell'episodio della serie americana Sex and the City dove Samantha porta Carrie ad acquistare della biancheria intima un po' osé? Ebbene, l'intento dell'amica è quello di creare un'allure sensuale, giusto prima dell'appuntamento galante che da lì a poco avrebbe avuto. Quindi trasparenze, pizzi e sete fruscianti per sentirsi più attraenti, insomma, più desiderabili. La bellezza parte da noi, ma si nutre di piccoli dettagli. Come dicono gli esperti di neuromarketing, gli acquisti compulsivi ci fanno sentire bene nell'immediato, ma nel momento in cui ne entriamo in possesso, hanno perso già gran parte del loro effetto benefico. Tutto e subito. Pensiamo sia questa la nostra formula magica, ma il vero valore del nostro acquisto è il tempo che ci siamo dedicati ed è la cornice che valorizza il quadro. Da Sere e dalla City,

Signore e signori, benvenuti al The Blake Reyes Show. Io sono Blake e oggi parliamo di un musicista straordinario, un genio del basso elettrico che ha cambiato la storia del jazz, Jacob Astorius. Un talento incredibile, ma con una vita tormentata e una fine tanto tragica quanto assurda. Jaco era un virtuoso, capace di trasformare il basso in uno strumento solista, suonando con i giganti come i Weather Report, ma il suo carattere ribelle e la lotta con i disturbi mentali lo portarono su una strada molto difficile. Nel 1987, in una notte sfortunata, cercò di entrare in un club in Florida, ma venne respinto. Ne nacque così una rissa con il buttafuori, che lo colpì brutalmente. Jaco entrò in coma e, pensate, morì pochi giorni dopo. Aveva solo 35 anni. Una fine tragica per un artista che effettivamente aveva rivoluzionato la musica. Fortunatamente la sua eredità vive ancora. E ora vi lasciamo con Come On Come Over, un brano perfetto, groove irresistibile, funk e tutta l'energia di Jacob Astorius. Vi aspetto alla prossima puntata con me, Blake, al The Blake Reyes Show.

0: Un motivo in più per essere wise.
1: Siamo tutti esploratori, non ve l'hanno mai detto? Beh, parola dell'esploratore Max Calderan, che insieme con gli amici di Radio Wise vi accompagnerà in questo percorso, dove vi racconterò i segreti e anche alcune tecniche e cosa fare per riuscire ad essere 24 ore al giorno e per tutta la vita esploratori. È sufficiente essere curiosi e avere un desiderio fortissimo di vivere mille vite in una sola.
0: Explorers con Max Calderan, ogni giovedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu? Sei wise?

0: Matters con Daniele.
1: Ciao a tutti, io sono Daniele Spreafico e bentornati su Wise Radio per un nuovo appuntamento di Mind Matters. Oggi parliamo di autoefficacia. Perché alcune persone affrontano le sfide con sicurezza mentre altre si arrendono prima ancora di provarci? La risposta sta nell'autoefficacia, un concetto sviluppato dallo psicologo Albert Bandura. L'autoefficacia è la fiducia nelle proprie capacità di raggiungere un obiettivo. Non è semplice ottimismo, ma la convinzione che il proprio impegno porti a un risultato concreto. Chi ha un'alta autoefficacia tende a preservare, a gestire meglio lo stress e ad affrontare le difficoltà con resilienza. Al contrario, chi ne ha poca tende a evitare le sfide e ad arrendersi facilmente. Ma da cosa dipende? Principalmente da quattro fattori. Il primo sono le esperienze passate. I successi rafforzano la fiducia, mentre i fallimenti non gestiti possono minarla. Il secondo sono le osservazioni degli altri. Vedere qualcuno simile a noi riuscire in un'impresa ci motiva a crederci. Terzo, la persuasione sociale. Incoraggiamenti e feedback positivi aumentano la nostra sicurezza. E per ultimo, lo stato emotivo. Stress e ansia possono ridurre l'autoefficacia, mentre un atteggiamento positivo la rafforza. La buona notizia? L'autoefficacia si può allenare, affrontando piccole sfide quotidiane e imparando a interpretare gli insuccessi come opportunità di crescita. Io sono Daniele Spreafico e vi aspetto sempre qui su Wise Radio per la prossima puntata di Mind Matters.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Si pensa alla sostenibilità sempre in chiave ambientalista, con un focus sul clima e sul pianeta. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere, possiamo facilmente comprendere che la sostenibilità la troviamo anche in altre dinamiche della nostra vita. Il lavoro, la famiglia, la salute, il denaro, la vita, tanto per citarne alcune. Ciao, sono Gianluca Tescione e sono un business coach, formatore e autore italiano, attivo nell'ambito della leadership, dello sviluppo umano e della trasformazione culturale nelle organizzazioni. Il mio lavoro si concentra sul tema della leadership autentica, di cui sono ideatore e principale divulgatore. Questa trasmissione vuole trovare lo spazio dove la sostenibilità incontra il coaching e dove ogni parola prova a lasciare il mondo e chi lo abita un po' meglio di come era prima. In ogni puntata ti accompagnerò in un viaggio tra consapevolezza, scelte autentiche e piccoli gesti che fanno grande la differenza. Qui non parliamo solo di ecologia o cambiamento climatico, parliamo di sostenibilità interiore, relazionale, professionale. Perché sostenere gli altri comincia dal sostenere noi stessi. Benvenuti a Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. La parola di oggi è organizzazione. Per molti di noi questa parola evoca immagini grigie. Uffici, scartoffie, regole rigide, tabelle Excel infinite. Pensiamo all'organizzazione come a qualcosa che toglie libertà, che soffoca la creatività, che ci ingabbia. Ma permettetemi di ribaltare questa prospettiva. La parola organizzazione deriva dal greco organon, significa strumento, mezzo per realizzare qualcosa. È la stessa radice che troviamo nella parola organo musicale. Organizzare, dunque, non è sinonimo di rigidità o di burocrazia fine a se stessa. È dare forma agli strumenti per raggiungere uno scopo. È l'arte di trasformare il caos in armonia. Senza organizzazione la musica è solo rumore. Senza organizzazione l'energia si disperde.
0: State ascoltando Wise Radio, Music for the Future.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Bentornati dopo questa pausa musicale a parlare di organizzazione. Se cerchiamo la perfezione organizzativa, non dobbiamo guardare alle multinazionali, ma alla natura. Pensiamo alle api. L'alveare è un capolavoro di ingegneria sociale. Non c'è confusione, non c'è spreco di tempo. Ogni ape ha un ruolo chiaro, definito, essenziale. C'è chi raccoglie il nettare volando per chilometri con una mappa mentale precisa. C'è chi difende l'alveare dagli intrusi. C'è chi nutre la regina e si prende cura delle larve. C'è persino chi ha il compito di ventilare l'alveare con le ali per mantenere la temperatura costante. Nessuna funzione è superflua. Nessuna ape si chiede perché devo farlo io. Tutte, insieme, creano un sistema che garantisce vita, dolcezza e continuità. Questo è un modello di efficienza certo, ma è soprattutto un modello di cooperazione. L'organizzazione naturale non serve a controllare, serve a far prosperare la vita. È la struttura che permette alla vita di fluire senza ostacoli. Se spostiamo lo sguardo sulla storia umana, vediamo che le grandi civiltà non sono state costruite solo con la forza, ma con l'ordine. I Romani. Quando pensiamo a loro, immaginiamo legioni e battaglie. Ma il vero segreto della loro grandezza non era la spada, era l'organizzazione. I Romani si distinsero per la capacità di organizzare lo spazio e le risorse. Le strade consolari, dritte, lastricate, che collegavano ogni angolo dell'impero. Gli acquedotti che portavano l'acqua dove non c'era, sfidando la gravità con calcoli precisi. L'organizzazione dei commerci, delle leggi, dell'amministrazione. Fu l'ordine dato alle infrastrutture a rendere grande un impero. Senza quella rete organizzativa, nessuna espansione sarebbe stata possibile, o quantomeno duratura negli anni. L'organizzazione è ciò che permette a un'idea di diventare una civiltà. È ciò che trasforma un gruppo di persone cose inutili, in una a dimenticare l'essenziale e a spendere di più. Fare la spesa con una lista ben pensata riduce gli sprechi, il nervosismo e le dimenticanze. L'organizzazione ci regala il bene più prezioso, la serenità, la libertà di non dover rincorrere sempre le cose, ma di anticiparle.
2: State ascoltando Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Di nuovo qui, dopo un altro brano musicale, a parlare di organizzazione. Ma portiamo tutto questo nella nostra cucina, sulla nostra scrivania. Perché l'organizzazione è così importante per noi oggi? Perché viviamo in un mondo saturo di stimoli. Il disordine esterno, oggetti fuori posto, scadenze dimenticate, email non lette, si trasformano inevitabilmente in disordine interno. Si chiama ansia. La conosci? Nella vita quotidiana, l'organizzazione è antidoto al caos mentale. Non serve per diventare robot, serve per liberare la mente. Avere un'agenda dove segnare gli impegni significa dire al cervello: non devi preoccuparti di ricordare questo, è al sicuro qui. Stabilire delle priorità al mattino significa non farsi travolgere dalle urgenze degli altri. Creare dei rituali che riducono il disordine, come preparare i vestiti la sera prima o riordinare la scrivania a fine giornata, sono piccoli atti di cura verso il nostro io di domani. Pensate a un gesto banale: fare la spesa. Andare al supermercato senza organizzato ci fa capire che abbiamo già tutto quello che ci serve, frenando l'acquisto compulsivo di nuovi vestiti. L'organizzazione è la struttura portante di uno stile di vita che rispetta il pianeta. Senza metodo, le buone intenzioni spesso restano solo intenzioni. Con l'organizzazione diventano abitudini. Qui arriviamo al cuore della nostra trasmissione. Che c'entra l'organizzazione con la sostenibilità? C'entra moltissimo, perché lo spreco è quasi sempre figlio della disorganizzazione. In chiave sostenibile, organizzazione significa mettere in ordine il nostro rapporto con le risorse. Significa non lasciare che le cose accadano per caso. Organizzare la raccolta differenziata in casa in modo che sia facile e intuitiva per tutti e non un rompicapo. Pianificare i consumi energetici, magari facendo partire la lavatrice nelle ore giuste. Scegliere modalità di trasporto più razionali, organizzando i giri in città per non usare l'auto 5 volte quando ne basterebbe una. Non è questione di controllo ossessivo, è una questione di armonia. Quando organizziamo la nostra vita in modo sostenibile, ogni scelta trova il suo posto e il suo tempo. Si crea un equilibrio che dura, una dispensa organizzata riduce il cibo che finisce nella spazzatura.
2: Wise Radio.

0: Empower You con Gianluca Tescione.
1: Ed eccoci dopo quest'ultimo brano di questa puntata alla mia solita call to action per voi. Voglio invitarvi a fare un esperimento oggi stesso, non una rivoluzione totale, ma un piccolo aggiustamento di rotta. Scegli un'area della tua vita che ti sembra caotica, può essere il lavoro, la casa o anche la tua agenda personale. Guardala, ma senza giudizio, come farebbe un architetto che guarda una stanza da ristrutturare. E chiediti, quale semplice strumento potrei introdurre per riportare ordine e serenità? Potrebbe essere una scatola dove mettere tutte le chiavi appena entri in casa. Potrebbe essere dedicare i primi 10 minuti della giornata lavorativa solo a pianificare, senza aprire le email. Potrebbe essere stabilire un menù settimanale per non dover pensare ogni sera a cosa cucinare. Un piccolo gesto di organizzazione può liberare grandi energie. Energie che prima erano intrappolate nella confusione e che ora sono libere di essere usate per vivere, per creare e per amare.
2: Grazie per aver ascoltato questa puntata di Empower You, dove il coaching incontra la sostenibilità. Io sono Gianluca Tescione e vi aspetto sempre su Wise Radio per la prossima puntata. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio al 351-7829-903. Ripeto, 351-7829-903. Vi ricordo anche che, se vi siete persi qualche puntata di Empower You, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Ciao!
0: E tu sei Wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi del rosmarino. Una di quelle piante che sembrano sapere qualcosa che noi ignoriamo. Da secoli viene usato per insaporire piatti, curare malanni e persino scacciare spiriti maligni. Originario del Mediterraneo, era già apprezzato dagli antichi greci e romani, che lo consideravano un simbolo di memoria e protezione. Ai tempi, pensate, non esistevano i post-it, quindi si accontentavano di un rametto sulla testa. Dal punto di vista nutrizionale, il rosmarino è un vero superfood, ricco di antiossidanti, ferro, calcio e vitamine, stimola la digestione e rinforza il sistema immunitario, migliorando la concentrazione. Perfetto se la tua attenzione ha la durata media di un video su TikTok. Non solo, studi scientifici dimostrano che il suo aroma può addirittura potenziare la memoria, quindi se dimentichi sempre le chiavi, inizia a usarlo come portachiavi. Invece, nel Medioevo si pensava proteggesse dalla peste. Oltre però a essere essenziale in cucina, il rosmarino è una pianta che resiste a tutto: caldo, freddo, siccità e innaffiature casuali, al punto che con lui persino mia madre potrebbe avere il pollice verde. In sintesi, il rosmarino è un superfood che sa di storia, salute e arrosti perfetti. E mentre altri ingredienti passano di moda, lui resta lì, come un cantante in tour da 50 anni, immortale. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: Joy Time con Paolo Ricci.
1: Ciao, sono Paolo Ricci, maestro della gioia, mi occupo di pratiche di benessere corporee come lo yoga della risata ed altre che scoprirete di volta in volta. E in questa rubrica vi condurrò in un viaggio alla scoperta lungo i meridiani ed i paralleli dello star bene e della gioia. Oggi voglio iniziare con una riflessione. Quante volte nella vita ci siamo detti: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Il tema di oggi riguarda l'opportunità di fare chiarezza tra ciò che rappresenta la felicità e ciò che rappresenta la gioia. Anche questa volta non usciremo con la forza di realizzare che una sia migliore dell'altra, bensì con la visione che entrambe siano utili a vivere meglio. Ritorniamo alla frase: quando succederà questa cosa, allora starò bene. Quando avrò più tempo, quando i problemi finiranno, quando i figli cresceranno o ancora quando il lavoro sarà meno pesante. È una frase che diciamo quasi senza accorgercene, eppure dentro questa frase nasconde una trappola. Perché in questo modo stiamo consegnando il nostro star bene a qualcosa che deve ancora arrivare. Stiamo scommettendo su una roulette di un casinò che non esiste. Perché non possiamo avere la certezza che quello che desideriamo possa accadere. È un po' come qualche anno fa io mi sono imbattuto nella superstizione nel pensare a quanto potere io concedevo a un gatto nero che attraversava la strada, vuoi per il suo colore, vuoi perché decideva in quel momento di attraversare la strada, e io mi relegavo a dare il potere di cambiare la strada con la macchina perché il gatto nero aveva attraversato. Ecco, allora oggi vorrei fermarmi con voi su una distinzione semplice ma potentissima: la differenza che c'è tra felicità e gioia. La felicità molto spesso dipende da ciò che accade fuori, da un risultato, da un evento, ma anche da una situazione che finalmente si sistema. È bella, eh? Non c'è nulla di sbagliato nella felicità, ma è fragile, va e viene. La gioia invece, proviamo a vederla così, è un'altra cosa. La gioia non nega i problemi, non finge che vada tutto bene, ma nasce da uno spazio più profondo. È proprio quella sensazione che ti parla e ti dice: ehi, ci sono, ehi, sono vivo, ehi, respiro. E tutto questo anche quando la giornata è nata storta o sta andando storta. La gioia non è ridere sempre, è sentirsi presenti anche quando non c'è niente da festeggiare. Ed ora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un brano musicale tutti insieme.
0: Wise Radio, music for the future.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un brano meraviglioso. Sono ancora qui pronto a parlarvi della gioia e della felicità, ma soprattutto in questo momento voglio focalizzarmi ancora sulla gioia e vi invito a provare a vederla come se fosse una scelta quotidiana che ognuno di noi può fare. In effetti, nella mia esperienza nello sport, con i bambini, con gli adulti, ho notato una cosa molto chiara. La gioia non è che arriva per caso, perché in effetti la gioia si allena. Ci sono giorni proprio in cui siamo stanchi, giorni in cui il nostro corpo, fin dal risveglio, la mattina ci pesa proprio alzarlo dal letto, giorni in cui la testa invece è piena di pensieri e a volte anche negli stessi giorni accade che anche il nostro cuore si senta un po' spento, che non faccia fatica a vivere un pochettino queste emozioni. E no, non sempre possiamo cambiare quello che accade fuori, ma possiamo scegliere come stare dentro a ciò che accade, quindi come vivere ciò che accade. Questa in effetti è una cosa importante, soprattutto per chi ha a che fare con l'educazione, con chi accompagna e con chi ha responsabilità verso gli altri. Non serve essere sempre felici. Ciò che occorre, se ci riusciamo, è essere sempre centrati. La gioia è una scelta, come dire, silenziosa che ognuno di noi fa più volte al giorno, quando smetti di trattenere il respiro e quindi lasci andare un pochettino il flusso, entri nel flusso della vita, nel flusso del tuo respiro, quando magari abbassi anche le spalle e lasci andare un po' le tensioni che si accumulano proprio lì tra la spalla e il collo, nel pozzo dei pensieri, oppure quando torni anche nel tuo corpo, quando torni a viverlo, ad ascoltarlo. Quindi la gioia è dire: ok, oggi non è perfetto, ma io ci sono. E quando scegli la gioia, credimi, succede una cosa curiosa. Cambia il tuo modo di guardare, cambia il tuo sguardo rivolto alla vita, a ciò che accade fuori. Cambia il modo di ascoltare, diventi un pochettino più attento a ciò che accade dentro di te. E quindi cambia anche il modo di stare con gli altri. Ed ora ho ancora una piccola pausa, il tempo di ascoltare un altro brano musicale.
1: State ascoltando Wise Radio.

0: Eccoci ritornati dopo aver ascoltato un altro brano musicale meraviglioso. Adesso torniamo nella gioia e nella pratica della gioia. E allora, ma come si coltiva questa gioia? Ve lo state chiedendo. Non occorrono grandi rivoluzioni. Piuttosto occorrono piccoli allenamenti quotidiani. Secondo colui che ha strutturato la pratica dello yoga della risata, il dottor indiano Madan Kataria, insieme a sua moglie Madhuri, che è un insegnante di yoga, la gioia come sensazione fisica può essere allenata allenando proprio quattro azioni che hanno a che fare proprio con il corpo, che è il contenitore delle emozioni. Quindi queste quattro azioni sono ridere, giocare, ballare e cantare. Andrebbero fatte proprio come lo fanno i bambini prima di iniziare il loro percorso scolastico nella scuola primaria, cioè senza avere un secondo fine, giusto proprio per have fun, per divertirsi, senza mettere in campo alcun giudizio, perché il giudizio, non so se ci hai mai riflettuto, ma funziona come nella macchina, è come se fosse il pedale del freno che frena questo impeto, questa voglia di entrare nel flusso della vita, mentre invece il divertimento è proprio il pedale dell'acceleratore. Quindi questo giudizio che da adulti nasce proprio dentro di noi e molto probabilmente perché ci è stato anche portato nella nostra fase di crescita, nella nostra fase evolutiva. Quindi io ti propongo una pratica semplice che puoi iniziare già a partire da stasera. Ogni sera, prima di addormentarti, fermati un minuto soltanto, lì nel letto, e chiediti: quali sono stati tre momenti di gioia oggi? Attenzione, questi tre momenti non è che li devi andare a cercare tra delle cose che sono state grandi, delle cose che sono accadute, degli avvenimenti o degli eventi enormi. Anzi, più sono piccoli e meglio è, più fanno parte della tua vita quotidiana. Quindi potresti pensare a un sorriso che hai ricevuto, a un respiro profondo che hai fatto, a un attimo di silenzio che ti sei concesso, oppure ancora una parola gentile, a un raggio di sole, insomma qualcosa che è accaduto, che hai fatto, che hai ricevuto, ma che ha a che fare con la semplicità. Ecco, questo esercizio fa una cosa potente: sposta l'attenzione, e tu lo sai che dove va l'attenzione cresce la vita. Dove va la nostra attenzione, va la nostra energia. Con questa azione stiamo lasciando una traccia forte nella nostra mente, quella stessa mente che anche quando ci addormentiamo continua a lavorare instancabilmente processando pensieri. Ed allora offriamo alla nostra mente dei pensieri di gioia, proprio gli ultimi istanti in cui abbiamo ancora coscienza. Se stai aspettando che tutto sia perfetto per stare bene, potresti aspettare a lungo, ma se scegli la gioia, ricordati anche solo per un istante, quel momento è già tuo. Questo è Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, uno spazio per allenare la gioia un giorno alla volta. La nostra tappa del viaggio di oggi si conclude qui. Vi aspetto su Wise Radio per la prossima puntata, in cui parleremo di come riuscire a ridere più di quanto già fai. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp alla redazione al numero 351-78-29903. Vi ricordo anche che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica Joy Time, divertiti a scoprire il benessere, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima.
1: This is Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Lara Casati e vi aspetto con la mia rubrica dedicata al Feng Shui ogni lunedì alle 10 e alle 18. Vi porterò a scoprire il Feng Shui come strumento di lettura e trasformazione della nostra vita. Attraverso l'osservazione degli spazi in cui viviamo, impareremo a riconoscere ciò che la casa racconta di noi: blocchi, risorse, fasi di passaggio e potenzialità ancora inespresse. Questa rubrica è un invito ad abitare la casa e la vita in modo più consapevole, autentico e allineato alla parte più profonda di noi stessi. Vi aspetto ogni lunedì pomeriggio qui su Wise Radio.
0: Feng Shui con Lara Casati, ogni lunedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della rucola. È il superfood che non ha di certo bisogno di presentazioni, perché appena la metti in bocca si presenta da sola, con quel sapore pungente e leggermente piccante che ti fa capire subito chi comanda. Piccola ma potentissima, questa pianta è ricca di vitamine A, C e K, minerali come ferro e calcio e antiossidanti che fanno bene alle ossa, pelle e al sistema immunitario, ma nel frattempo fa brutto al tuo hamburger. Usata già dagli antichi romani, che la consideravano un potente afrodisiaco, la rucola è rimasta un ingrediente amato per secoli. Oggi la trovi dappertutto, nelle insalate, sulla pizza, nei panini gourmet, come a dire posso stare ovunque e non mi importa quanto tu cerchi di ignorarmi. In fondo la rucola è il superfood che ti migliora la vita senza chiedere il permesso. E se non la mangi è soltanto perché non sei pronto ad affrontare la verità. Il tuo piatto è più noioso senza di lei. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
2: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

0: E tu sei wise.
1: Lama Meshul Rinpoche presents Inner Peace.
2: Una delle principali differenze che c'è fra il sutra e il tantra è il veicolo, è lo strumento della beatitudine. È imparare a generare questo stato interno di godimento, di piacere, che porta naturalmente la coscienza a un livello più profondo. Perché basta vedere, quando noi sentiamo un momento di piacere, di godimento, la mente dov'è? Passato, presente o futuro? Mentre stiamo sentendo il piacere? Presente, no? Mentre stiamo sentendo un piacere, che ne so, anche sto bevendo una cosa che mi piace, mangiando qualcosa di buono, mentre sono sentendo quel piacere, sono lì. E io ogni tanto penso che una delle cose più piacevoli del piacere è poter essere nel presente, perché è qualcosa che ci porta naturalmente a quello. Lo stato di piacere ha questo potere di colmare la parte concettuale e intellettuale, di calmare quella parte lì, di stare rivedendo il passato, proiettando al futuro, giudicando il presente. Ah, uno si calma.

0: Feng Shui,
1: Feng Shui,
0: Feng Shui con Lara Casati.
2: Ciao a tutti, sono Lara Casati, benvenuti in questa nuova puntata di Wise Radio. Nella scorsa puntata vi ho parlato dei quattro animali celesti, figure archetipiche che ci aiutano a comprendere l'armonia tra spazio, energia e persona. Abbiamo visto che i quattro animali celesti derivano dalla scuola della forma, la scuola più antica del Feng Shui, che si concentra sull'osservazione diretta del territorio e degli edifici, studiando le forme naturali e artificiali che ci circondano: montagne, colline, fiumi, alberi, edifici, strade e piazze. Vi ho anche raccontato l'archetipo della caverna e di come questa immagine rimanga impressa nel cervello animale dell'uomo, guidando ancora oggi la percezione inconscia di sicurezza e orientamento all'interno di una casa. Gli animali celesti funzionano secondo la stessa logica della caverna. A protezione del retro troviamo la tartaruga nera, simbolo di stabilità e protezione. Davanti, nella zona aperta del fronte, si colloca la fernice rossa, che rappresenta vitalità, possibilità di espansione e apertura verso il mondo. Alla destra della casa si trova la tigre bianca, custode dell'equilibrio, della prudenza e del sostegno nelle scelte quotidiane. Alla sinistra il drago verde, portatore di azione, creatività e coraggio. Per comprendere meglio il loro posizionamento, nella scorsa puntata vi ho invitato a immaginare una poltrona ideale. Lo schienale alto, che protegge la schiena, rappresenta la tartaruga nera. I braccioli simboleggiano drago verde e tigre bianca. Lo spazio davanti, aperto e libero, richiama la fenice rossa. Una piccola aggiunta come un poggiapiedi ha la funzione di contenere lo spazio e rendere la seduta ancora più confortevole. Allo stesso modo, nella nostra casa, avere davanti una distesa infinita può sembrare davvero meraviglioso, ma genera iperattivazione. Un piccolo rilievo, un elemento di contenimento, aiuta a smorzare l'effetto e a stabilizzare molto l'energia. Sempre nella scorsa puntata abbiamo visto che quattro animali celesti possono essere individuati sia all'esterno sia all'interno dell'edificio e riguardano rispettivamente la nostra vita esterna, legata ai rapporti sociali e agli eventi che possiamo controllare meno, e la vita familiare, intima e personale. Abbiamo anche visto che lo spazio esterno privato descrive il modo in cui interagiamo con il mondo, le opportunità e i limiti che percepiamo in maniera più personale. Tutto ciò che si trova al di fuori della proprietà rappresenta invece il mondo esterno puro, ciò che non possiamo modificare, ciò che arriva da fuori e che in qualche modo purtroppo subiamo. Infine, vi ho accennato a ciò che accade quando ci spostiamo all'interno della casa. I quattro animali celesti vengono presi in considerazione anche nell'analisi della posizione di un letto, di una scrivania o di una postazione fissa come una poltrona, un divano o una sedia. Prima di approfondire ulteriormente questo splendido argomento, vi lascio ad una brevissima pausa musicale. A tra poco!

0: promised.
1: Rieccoci! Prima di andare nel dettaglio dei quattro animali celesti, è importante fare una parentesi sul funzionamento del nostro cervello. Se non ci sentiamo a lungo protetti al sicuro a livello profondo inconscio, andiamo in uno stato di preallerta prolungato, che ci mette in stress e ci fa salire il cortisolo. La casa è in assoluto il luogo in cui ci dobbiamo sentire protetti e al sicuro, perché solo in questo modo possiamo rilassarci e svolgere tutte le funzioni della vita quotidiana: dormire, mangiare, relazionarci, studiare, eccetera. I quattro animali celesti servono proprio per valutare lo stato di protezione e sicurezza, oltre che a stabilire in generale come l'ambiente circostante influenza il nostro modo di pensare, relazionarci, agire, eccetera. Per cui, oltre a permetterci di rilassarci davvero e di stare tranquilli, nella propria casa dovrebbe essere possibile ideare, creare, riposare, programmare, avere relazioni, avere opportunità, eccetera. E attraverso la lettura dei quattro animali celesti di un edificio si può valutare proprio come posizionare principalmente gli edifici, ma anche come posizionare le sedute, il letto, la scrivania e ogni postazione che usiamo frequentemente, proprio perché quando siamo impegnati in un'attività la nostra attenzione è rivolta a ciò che stiamo facendo. Dunque, se il nostro cervello animale non si sente al sicuro, va in uno stato di preallerta e di conseguenza ci impedisce di rilassarci del tutto e concentrarci su quello che stiamo facendo. Stare nella preallerta costa fatica, stressa parecchio e alza i livelli di cortisolo. Dobbiamo pensare alla nostra casa proprio come se fosse una tana che ci protegga le spalle e che ci permetta contemporaneamente di avere controllo sull'ingresso. Riprendo ancora l'archetipo della caverna per meglio spiegare come si collega a livello archetipico alla nostra idea di casa. Se pensiamo all'interno della caverna che abitava l'uomo secoli fa, sicuramente troveremo meno luce e anche meno calore. Quindi questo spazio era sicuramente usato per dormire o per conservare del cibo, ma anche per protezione verso eventuali predatori. Se invece pensiamo alla parte antistante della caverna, quella quindi più luminosa, era anche la più adatta per svolgere le attività più dinamiche e anche dove veniva consumato il cibo con il clan. Ciò che è chiaro è come retro e fronte siano chiuso e aperto in modo molto distinto, netto. A questo punto l'uomo, evolvendosi, avrebbe potuto costruire in infiniti modi diversi eppure ha mantenuto in essere questa polarità fronte-retro, lasciando una porzione di casa più chiusa, che sarà appunto il nostro retro, e la nostra tartaruga nera, rispetto a una parte più aperta che riguarda appunto la fenice rossa. La tartaruga nera rappresenta la nostra protezione. Guarda caso, la tartaruga ha un carapace che le protegge la schiena, il retro. Se pensiamo anche all'uomo, nella schiena ci sono muscoli forti che proteggono gli organi interni. Spesso quando veniamo attaccati ci giriamo di istinto e ci richiudiamo su noi stessi per proteggerci, proprio come farebbe una tartaruga. La tartaruga nera è molto importante per comprendere alcuni aspetti degli abitanti della casa, come lo stato di salute, il senso di protezione, il passato, la capacità di accumulare risorse e la relazione con il passato e con la famiglia di origine. Tra pochi minuti vi parlerò ancora della tartaruga nera, ma ora vi lascio con un breve break musicale. A dopo!
2: Wise Radio, musica per il futuro.

0: Rieccoci dopo la breve pausa musicale. Vi stavo parlando della tartaruga nera, posizionata nel retro della nostra casa. Osservandola, ad esempio, è possibile comprendere se chi vi abita ha fiducia in se stesso, proprio per il legame che la tartaruga nera presenta con la famiglia d'origine. Come già anticipato nelle scorse puntate, è molto bello integrare ciò che emerge da un'analisi Feng Shui con il coaching vibrazionale per non limitarsi a raccogliere informazioni, ma anche lavorare su ciò che emerge. In questo caso immaginatevi di scoprire una tartaruga molto alta e opprimente che lascia poco spazio nel retro. La famiglia d'origine può essere una presenza invadente o soffocante nella vostra vita e di conseguenza potreste rendervi conto di non avere molta fiducia in voi stessi. Spesso è difficile fare interventi a livello di Feng Shui sul retro di un'abitazione. Ma attraverso il coaching vibrazionale è possibile lavorare sui temi emersi per cambiare la situazione. Infatti, lo ricordo ancora che ciò che emerge da un'analisi Feng Shui non è un verdetto, ma una fotografia del vostro mondo interiore al momento dell'acquisto o affitto della casa. Non significa che le cose non possono cambiare. Magari il cambiamento sarà meno fluido e sarà necessaria più determinazione, ma le cose possono sì cambiare. Se la tartaruga nera ci deve dare un senso di protezione, opteremo per muri alti e spessi, alberi alti, longevi, con grossi tronchi e magari il terreno dovrà essere leggermente in salita. Essendo la parte più riservata, è quella più adatta alle camere da letto. E vedremo poi, nelle puntate successive, il perché è più adatta alle camere da letto. Nel lato opposto della tartaruga nera troviamo la fenice rossa. Essa si trova in facciata e corrisponde proprio alla parte frontale del nostro corpo. La fenice rossa è un animale mitologico che per la cultura cinese rappresenta il sole, la capacità di rialzarsi e andare avanti, di vedere oltre. In fenice guardiamo anche la lungimiranza. Come già anticipato nelle puntate precedenti, l'asse fronte-retro della fenice tartaruga rappresenta futuro passato. Infatti, se pensiamo al detto lasciarsi il passato alle spalle, è chiaro che si tende a individuare il passato dietro di noi, mentre nel caso del futuro si dice di guardare avanti e in effetti i passi li facciamo in avanti e non all'indietro come un gambero. Queste associazioni temporali sono per noi molto molto radicate nel nostro inconscio. La fenice rossa rappresenta la capacità di svilupparsi, di programmare il proprio futuro, le novità, i progressi, la capacità di creare ricchezza e la progettazione del futuro. Idealmente la fenice dovrebbe essere più aperta, con muri più bassi, più snelli, alberi bassi e giovani, il terreno leggermente in discesa, una vista aperta che consente di essere lungimirante e di guardare oltre. Alcuni testi riportano che la fenice, cioè la facciata dell'abitazione, è sempre dove c'è la porta d'ingresso. Attenzione, non è così, perché al giorno d'oggi la porta d'ingresso non si trova tassativamente in facciata, come poteva essere ad un tempo, ma potrebbe trovarsi su qualsiasi lato della casa. Per ora ci fermiamo qui per una breve pausa musicale. A tra pochissimo.
1: Wise Radio, music for the future.

0: Feng Shui, Feng Shui, Feng Shui con Lara Casati.
1: Vi ho parlato di tartarughe fenice, quindi di retro e fronte dell'edificio. Ma cosa troviamo invece alla destra e alla sinistra della casa? Se ci appoggiamo con la schiena alla facciata dell'edificio, immaginando di assumere la stessa posizione della casa, davanti a noi avremo la fenice rossa e alle spalle la tartaruga nera. Alla nostra destra la tigre bianca e alla nostra sinistra il drago verde. È fondamentale mantenere questa prospettiva perché solo così possiamo leggere correttamente il linguaggio energetico dello spazio. Il drago verde è associato alla forza e alla salute dei maschi, al dare il primo impulso alle cose, all'iniziativa, alla creatività e più in generale agli aspetti maschili della psiche. È l'energia che avvia, che progetta, che spinge all'azione e all'espressione verso l'esterno. La tigre bianca invece è collegata alla forza e alla salute delle femmine, alla capacità di concretizzare, di portare a termine processi iniziati, di curarli con costanza e regolarità. Rappresenta gli aspetti femminili della psiche legati alla sensibilità, alla cura, alla perseveranza e alla capacità di dare forma stabile a ciò che è stato ideato. A questo punto potreste chiedervi da dove derivino queste associazioni. Le spiegazioni sono diverse, ma quella che trovo più interessante riguarda il funzionamento dei due emisferi cerebrali. Il cervello umano è suddiviso in emisfero sinistro ed emisfero destro, ciascuno con funzioni prevalenti differenti. Semplificando molto molto, possiamo associare l'emisfero sinistro allo yang, principio maschile, e l'emisfero destro allo yin, principio femminile. L'emisfero sinistro è maggiormente connesso ai processi di ragionamento, alla logica, al linguaggio e procede in modo analitico e sequenziale. L'emisfero destro invece è legato alle emozioni, all'intuizione, alla percezione globale e alle immagini e procede in modo sintetico. Il Feng Shui si fonda proprio sull'identificazione profonda tra la persona e lo spazio che abita. Ciò che osserviamo all'esterno risuona con dinamiche interiori. Osservando quindi il drago e la tigre, la loro forma, il loro orientamento, l'aspetto e la funzione che svolgono nel contesto, possiamo comprendere meglio come sono espressi e integrati gli aspetti maschili e femminili di chi vive quella casa. Un elemento importantissimo è il rapporto tra drago e tigre. Il loro equilibrio, la loro proporzione, la loro armonia mostrano il bilanciamento tra energie maschili e femminili nell'abitazione. Questo equilibrio si riflette inevitabilmente sull'integrazione del lato maschile e femminile nella personalità del singolo individuo e nelle dinamiche relazionali di chi abita quello spazio. Ancora una volta, alla luce di ciò che emerge dall'analisi, possiamo intervenire sugli aspetti che risultano meno equilibrati, lavorando sulle energie maschili e femminili attraverso il coaching vibrazionale. Ormai avrete capito che per me Feng Shui e coaching vibrazionale sono strumenti complementari e straordinariamente efficaci. Uno rende visibile ciò che è energeticamente presente nello spazio, l'altro permette di trasformarlo dall'interno, creando un'armonia più profonda e consapevole. La mia rubrica per oggi si conclude qui. Vi aspetto sempre su Wise Radio il lunedì alle 10 e alle 18 e in replica il sabato alle 15 e la domenica alle 9. Nella prossima puntata vi aiuterò a leggere gli ambienti della vostra casa. Se avete domande, curiosità o altro, scrivete o mandate un WhatsApp al numero di Wise Radio 351 78 299 03. Vi ricordo che se vi siete persi qualche puntata della mia rubrica, potete trovarla sempre disponibile sul sito web della radio, nella sezione rubriche. Grazie ancora per essere stati con me. A presto!
0: Wise Radio, music for the future.

0: un motivo in più per essere wise.
1: Ciao, sono Paolo Ricci e ci sentiremo ogni martedì alle 10 e alle 18 con Joy Time, una rubrica radiofonica dedicata al benessere quotidiano, alla gioia possibile e alla leggerezza consapevole. È un appuntamento per ricordarci che stare bene non è un lusso, ma una competenza che si può allenare. Racconti, esempi di vita, spunti pratici e piccoli esercizi di consapevolezza. Tutto questo è Joy Time, imparare a rallentare, respirare, ridere, ascoltarsi e ritrovare il piacere delle cose semplici. Joy Time, è tempo di gioia, è tempo per te. Ci sentiamo su Wise Radio.
0: Joy Time con Paolo Ricci, ogni martedì alle 10 e alle 18 su Wise Radio. E tu sei wise?

0: Wise Radio. Greatest Hits.
1: Ciao a tutti, bentrovati a Greatest Hits. Io sono Greg e oggi voglio parlarvi della mela di Emu. Nonostante il suo nome esotico, non è affatto un frutto da uccello, ma è un vero gioiello botanico che cresce nelle regioni selvagge dell'Australia. Con la sua forma che sembra una piccola mela misteriosa e la buccia che sfuma dal verde al rosso, la mela di Emu è uno di quei frutti che ti fa pensare: cosa ci fa una sottospecie di struzzo come questo in un bel frutto come quello? Beh, la ragione di questo nome è perché proprio come l'Emu, anche la mela australiana è in grado di sopravvivere a lunghi periodi di siccità senza perdere vigore e gusto. Certo, non so che sapore abbiano gli Emu, però essendo uccelli testardi devono essere duri come carne. Ricca di antiossidanti, vitamine e minerali, questa mela è un vero supereroe del benessere. La sua carne succosa e dolce è perfetta per chi cerca un boost di energia senza l'effetto crash tipico del caffè. La mela di Emu è anche un'ottima fonte di fibre, che rendono il sistema digestivo felice e sano, evitando sensazioni di gonfiore che ti fa sembrare pronto a una gara di mongolfiere. Nonostante il suo potenziale, la mela di Emu è così rara che se la incontri non è mai per merito tuo, ma probabilmente è più facile che stia facendo lei un tour privato del tuo frigo. Vi do un consiglio: se qualcuno vi chiede dove l'avete trovata, rispondete con la stessa eleganza con cui offrireste un bicchiere di vino costoso. Questo è un ricordo estivo dell'Australia del 94. Insomma, la mela di Emu è un superfood che ci dà la sensazione di aver fatto un'esplorazione segreta in Australia, lasciandoci col brivido di scoprire quale sarà il prossimo frutto misterioso. Un saluto da Greg e vi aspetto ad una prossima puntata di Greatest Hits.
0: E tu sei wise?

Questa è l'ora giusta per ascoltare Wise Radio. Un buon inizio è sempre la cosa giusta. E tu sei Wise?

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.

Vivere Wise significa credere nell'economia circolare, in un approccio al business sostenibile, nel rispetto per l'ambiente, in una più attenta gestione delle risorse, per costruire un futuro etico e sostenibile.